0: song is next.
1: Radio number one, le due e un minuto.
2: Il suono più fresco.
3: Quello che ti fa scatenare.
2: Sorridere.
3: Emozionare.
2: Tutto questo è Summer One Nights.
3: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
3: Number One Classics, da lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3:01. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
3: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh.

0: One, Summer One Nights.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Radio Number One Meteo.
2: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata al meteo. Sta transitando in queste ore un impulso instabile al nord con acquazzoni temporali che tendono però già rapidamente a esaurirsi a partire dai settori occidentali e dal Piemonte. Un po' di instabilità invece insiste al nord-est, sulle Alpi, su parti del centro, in particolare sulle aree interne sul versante adriatico. Fenomeni anche qui però in esaurimento nel corso della giornata. Le temperature calano ulteriormente al nord con valori che stanno sotto i 30 gradi, mentre al centro-sud clima più caldo con ulteriore aumento termico nella seconda parte di settimana. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Buenos días, mancano pochi secondi alle 7 e questa è Radio Number One.
3: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 25 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1644, i volenterosi a Kiev, esercitazioni congiunte ad ottobre, l'Italia non partecipa. L'UE annuncia oltre 6 miliardi in armi per Kiev, gli alleati alla festa per l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Le guerre in Medio Oriente, nuove sanzioni USA contro l'Iran, colpiremo chi aiuta Teheran, la Cina non è esclusa. Bessent, segretario al tesoro USA, chi fa affari con Teheran sarà escluso dal sistema del dollaro. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Picchiato a morte per un debito di 50 euro e questo nella ricostruzione fornita dall'aggressore al jeep per la convalida del fermo. Il movente del violento pestaggio culminato nell'omicidio del senza dimora Guido Roviello, 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna nel centro di Caserta. La brutale sequenza è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. Il vetro infranto, la porta distrutta, il negozio devastato per rubare due spiccioli. I soliti ignoti hanno fatto migliaia di euro di danni. Non c'è pace per il panificio Tre Soldi di Bergamo, assaltato 5 volte in 3 mesi, gli ultimi 2 episodi ad agosto, il 15 e il 22, a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Frosinone Cassino, crolla un tetto di una palazzina dopo un'esplosione, 2 ustionati gravi. L'esplosione è avvenuta ieri, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, si ipotizza una fuga di gas. Sport in chiusura, i posticipi della Serie A di calcio, Roma-Fiorentina 4-0, tripletta di Malen, Bologna-Lazio 0-1, prima vittoria per Gattuso. Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026, prosegue il fiume di medaglie dal nuoto, ieri 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi, Tommaso Dati, oro nel ciclismo su strada maschile, bronzo per Federico Iacomoni, tripletta azzurra nel ciclismo femminile. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
4: L'App MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: cellulare che è nebbiosa, è così. Forse dovrei cambiare smartphone, qualcosa mi dice che devo cambiarlo.
1: È una cosa meravigliosa, perché noi ci vediamo in webcam, ovviamente, perché siamo in due posti diversi, e lui è avvolto nella nebbia con una luce sopra la testa che lo fa sembrare, sì, San Claudio Chiari.
0: Sì, infatti un po'.
1: Non lo so, da Seriate. Dove sei tu?
0: No, Seriate no, no, io sono in provincia di Brescia, però va bene anche Seriate, va bene, dai, un po' santo lo sono, dai, un po' santo lo sono.
1: Un po' santo lo sei. Ci sopporteremo a vicenda fino alle 10. Come va?
0: Come va? Tutto bene, direi meglio oggi che ieri. Ieri è stato un po' uno shock, oggi un pochettino meglio, insomma, abbiamo capito che bisogna guardare avanti, non bisogna più guardare indietro.
1: Wow, grande, ma che grandi traguardi queste sole 24 ore. E
0: infatti,
1: che cosa te l'ha fatto capire questo?
0: Ma non lo so, la fatica forse di ieri sera quando sono arrivato a casa, ho detto mamma mia, vabbè dai, abbiamo iniziato a lavorare, guardiamo avanti, guardiamo a Natale, dai, per forza.
1: Questa estate, scordiamoci il passato. Allora, da qui in poi musica e un sacco di cose da raccontare, perché la creatività di Claudio Chiari è irrefrenabile. Se c'è una cosa che non ci mancherà in queste tre ore sono gli argomenti, ve lo assicuro, perché ne abbiamo per le prossime tre settimane. Allora, con cosa cominciamo? Cominciamo con The Bowser. Il primo di oggi si chiama Lose Yourself.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Siamo partiti così con il nuovo di The Bauza, si chiama Lose Myself, non Lose Yourself. Ho sbagliato il titolo della canzone, da come lo guardi c'è qualcuno che si perde, Claudio.
1: Sì, myself, yourself, inezie.
0: Cosa vuoi che sia? Buongiorno, buenos dias, partiamo a bomba stamattina.
1: Direi proprio di su. Secondo voi, secondo voi, quali sono le città del mondo in cui si fa più sesso, a parte la vostra? Perché sappiamo che la vostra è la città dove
0: la Spalmas di Gran Canaria, qua veramente.
1: Certo, la tua, poi ci sono i piccoli comuni. No, a parte la vostra, no, dai, scherziamo. C'è solo un'italiana in classifica secondo Time Out. Mi fa sorridere. Qual è, insomma, la città dove si fa più sesso? Dov'è Macao esattamente? Che io non avevo quasi mai sentito.
0: È sulla costa meridionale della Cina.
1: Hai capito? È lì.
0: Cioè, i cinesi gli danno come se non ci fosse un domani.
1: Ci danno dentro da bestia.
0: Allora, le prime posizioni sono appunto Macao sulle coste meridionali della Cina, poi Cracovia. Io avrei detto, non lo so perché, avrei detto grandi città, no? Beh, Barcellona, Milano, non so, Singapore. So.
1: Così. Ma ecco, domanda però, lo chiedono a loro, cioè lo chiedono ai macaesi o come si chiamano gli abitanti di Macao? Cinesi, cioè a loro lo
0: I
1: chiedono?
0: I macachi.
1: O lo chiedono? O lo chiedono agli altri, cioè nel senso, perché se lo chiedi insomma,
0: andiamo a vedere. Allora, questo sondaggio l'ha fatto Time Out e ha chiesto ai cittadini delle, credo quelli che seguono, no? Che hanno o l'abbonamento o che comunque hanno un'iscrizione, a 18.500 cittadini residenti nelle principali città del mondo. E così, insomma, in base alle risposte che hanno dato è venuto fuori questa percentuale per ogni città dove
1: è un campione è un campione abbastanza interessante. C'è solo un'italiana, Napoli, che è nella top 20, a pari merito in quinta posizione con Bruxelles. Quindi Napoli non male, dai, quinta posizione, ragazzi.
0: Oh, a Napoli si mangia la pizza, si mangia un cup e si tromba come se non ci fosse un domani. No, poi è interessante vedere anche le altre. C'è Lussemburgo, poi si va in Brasile. Bogotà in Colombia, il Messico ne ha due in elenco, anche in Messico ci danno. La Colombia c'ha Medellin e nel Messico c'ha Città del Messico. Insomma, queste sono le prime posizioni.
1: E diciamo, quindi non è nemmeno molto associato al caldo. Sai, io pensavo, no, Brasile, caldo. Non solo, perché ad esempio, non so, c'è Lussemburgo, c'è Cambridge, ci sono posti dove caldo non fa, però evidentemente si riscaldano.
0: Siamo solo noi anziani che quando fa caldo diciamo andò, fa troppo caldo, ma no, rimandiamo a settembre. Adesso non

0: canzone perfetta per qualsiasi momento della giornata. My body isn't ready, il mio corpo non è brondo, tradotto in italiano il pezzo di Somber che ascoltiamo su Radio Number One alle 7:15, caro Claudio Chiari.
1: E il mio mal di schiena lo conferma, tra l'altro, che il mio corpo non è pronto per reiniziare la stagione, però ho ancora questa settimana così di cuscinetto, poi dalla prossima
0: si che fa meraviglia sostere. Sai che noi nella combriccola la mattina appena la auguriamo il buongiorno facciamo la conta degli acciacchi, essendo tutti una combriccola di anziani essenzialmente, giusto, anche con gli ascoltatori. Allora, cosa ti fa male stamattina? A te la schiena.
1: Passerà. Allora, torniamo su questa bellissima e interessante ricerca sulle città dove si fa più sesso. Interessante la domanda, cioè Time Out ha fatto questa domanda: con quanta frequenza, cioè sostanzialmente, fate sesso almeno una volta alla settimana? E in base alla percentuale delle risposte hanno fatto la classifica. Ok.
0: Infatti era la domanda che sorge spontanea, nel senso, quando si, cioè nel senso, la città dove si tromba tanto, quanto si tromba nello specifico? Sì. Una volta alla settimana.
1: Sì, per essere soddisfatti.
0: Per loro è tanto questo, capito?
1: No, no, non lo so, non vorrei addentrarmi oltre, però voglio dire, alla fine chi ha risposto sì, ok, almeno una volta alla settimana, ok, da qui è venuta fuori la classifica. Abbiamo detto Macao è il primo posto, ma la grande novità è che paesi freddini, no, del nord, dove magari così magari un po' superficialmente
0: non ci sono, ma sì, Cambridge c'è,
1: cosa beh, c'è, no, però c'è Rotterdam per esempio. Tu avresti mai pensato che a Rotterdam si facesse sesso con grande soddisfazione? Non lo so,
0: non lo so, una volta alla settimana magari sì, cioè nel senso
1: non lo so,
0: è preoccupante che a Milano lo facciano di meno, secondo me, di una volta alla settimana.
1: È la media, è la media, poi c'è chi lo fa due volte alla settimana e chi lo fa zero, è la media del pollo, sai, no, metà pollo, chi lo fa due volte e chi zero.
0: Adesso ve la faccio spiegare, bene sta roba del pollo. Però è così, prime tre posizioni: Macao, Cina, con Cracovia pari merito; Guadalajara, Messico, con San Paolo, Brasile, Lussemburgo; terza posizione Porto, Portogallo, non l'abbiamo detto il Portogallo, non abbiamo detto neanche Marsiglia in Francia, Bangkok in Thailandia e Rio de Janeiro in Brasile.
1: Se potessi partire adesso per andare a dare una controllatina così sulla veridicità,
0: dove andresti?
1: Andrei a Guadalajara in Messico, così vado lì e verifico se è poi vera questa cosa.
0: Si potrebbe fare. Io andrei a Medellin invece, una Colombia è un paese che avrei sempre voluto vedere molto bene. In questo momento diciamo che non è proprio al massimo, cioè non è proprio il massimo, però la Colombia deve essere un paese molto bello. I colombiani, ragazzi, i colombiani!
1: Buon viaggio allora, buon viaggio!

0: Lasciami un po' di Tommaso Paradiso. Ancora buongiorno da Radio Number One con Claudio Chiari e Manuela Doriani nella Summer One tra le 7 e le 10. Stiamo parlando di sesso. Siamo partiti pum pum pum proprio a bomba stamattina. E cambiamo argomento e viriamo invece sulle strade e autostrade italiane per scoprire com'è la situazione tra poco.
1: Summer One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Diamo un'occhiata alla viabilità, in particolare del nord Italia. Abbiamo traffico scorrevole ovunque, fa eccezione la Svizzera. Abbiamo 2 chilometri di coda prima del confine in direzione della Svizzera a Gaggiolo e un paio di chilometri di rallentamenti sulla A2 direzione nord dopo Mendrisio. Per ora è tutto, mi raccomando, massima prudenza e buon viaggio.
9: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: mi piace questa canzone di Malika Ayane, si chiama Una possibilità su Radio Number One, Fancherima alle 7.31 con Claudio Chiari e Emanuela Doriani. Sono arrivati un po' di messaggi sulla storia delle città dove si fa zan zan, sì, e belle rane.
1: Dove vogliono andare?
0: Allora, c'è un nostro ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, però so che va in Brasile e parte il 28 di novembre, va a San Paolo in Brasile. Bello. Ci ha mandato la prenotazione.
1: Certa prenotazione col check-in.
0: Guarda qua col check-in, fantastico. Che meraviglia. Bello. Tra l'altro, ecco, io invece proprio questa mattina stavo scrivendo un'agenzia di viaggi perché andrò in vacanza in Costa Rica, ma la Costa Rica non c'è nella classifica,
1: no.
0: Mi sembra, no?
1: No, se andavi lì per quel motivo lì.
0: No, andavo lì per riposarmi, però sai, insomma, poi gli imprevisti della vita.
1: Un riposino e l'altro vuoi non mettere dentro sempre... vuoi mettere dentro una statistica, voglio dire, alla fine
0: non mica sempre dormire, diciamo, in vacanza, ecco. Allora Gigetto, che è un nostro ascoltatore, lo zoccolo duro della combricola di Number One, sì, dice: buongiorno, per gli acciacchi di anzianità il sesso è la miglior medicina. O ti blocchi del tutto o ritorni una Ferrari sfiammante, una Ferrari
1: vero.
0: Fiammante,
1: beh, vero, esatto. vero. Beh, è vero, insomma, il sesso fa bene, voglio dire, al di là delle classifiche. Poi, ripeto, questa classifica qui è data da una domanda: fate sesso almeno una volta alla settimana? Chi ha detto di sì sale in classifica, chi ha detto di no fa abbassare la classifica, quindi...
0: Perché, scusami, se a te, cioè, anche se non lo facessi, se ti chiama qualcuno e ti dice: ma, signor Chiari, lei fa sesso almeno una volta alla settimana, cosa fai? Gli rispondi di no? Anche se non è vero, gli dici di sì.
1: Beh, dipende chi c'è dall'altro. È vero, alla fine dici le bugie. Poi guardi indietro, guardi il calendario e dici: allora, cos'è, luglio? Ah no, luglio. Luglio è il mese scorso.
0: No, io invece, giusto così, perché sono una persona orribile, gli direi di no e gli attaccherei un pippone sulla mia condizione sentimentale disagiata.

del 2015. È un piccolo assaggio, diciamo, di grande canzone, l'appuntamento che arriverà tra poco su Radio Number One, come sempre, come ogni ora in ogni programma, e che ci riporterà indietro, attenzione, alla Ex Ambassador, The Renegades, e la canzone, invece la grande canzone, ci riporterà indietro al 2004. Are you ready? A tra poco.

0: ci ha riportato indietro al 2004 questa bella canzone dei Kane. Ho una curiosità su questa canzone: quando si dice parenti serpenti, caro Claudio,
1: sì,
0: parenti serpenti. Allora, questa canzone, cioè i Kane erano già un gruppo, diciamo, prima dell'uscita di questa canzone, però diciamo che non erano particolarmente fortunati, cioè ci provavano, sa la storia di tanti gruppi, no? Ci provavano fino a che non azzeccano la canzone giusta, che insomma gli fa fare il salto, diciamo, di qualità e li rende un gruppo destinato ad entrare nella storia. E questo era un po' il loro momento, diciamo, nel 2001, quando il cantante della band scrisse questa canzone. Tra l'altro, uno in un momento del genere di difficoltà, dove sta cercando la sua strada, si aspetta che i parenti e gli amici lo sostengano.
1: Certo.
0: E invece no, esattamente il contrario. Esatto.
1: Cioè, cosa dice uno? Cambia lavoro.
0: Sì. Esattamente così, proprio così, amici e parenti continuavano a esortarli a cambiare strada. E lui scrisse questa canzone, appunto, che rappresenta un po' questo senso di smarrimento quando nessuno ti aiuta, nessuno crede in te, ed è diventato uno dei loro più grandi successi. Tanto che Chris Martin, cantante dei Coldplay, ha detto addirittura che è una canzone fantastica e che avrebbe voluto scriverla lui. Mi viene spontaneo il gesto dell'ombrello. Quindi faccio sentire il suono.
1: L'ha scritta l'altro.
0: Esattamente. Niente, nel senso, poi si sono dovuti ricredere, perché insomma la storia dei Kane da lì in poi la conosciamo tutti. Ho finito il pippone per oggi, basta, cioè per questo basta.
1: Ma non sono finite le notizie, perché fra poco ve ne raccontiamo una davvero molto molto molto particolare. Provate a pensare ad una domanda un po' scomoda da fare a ChatGPT e poi il resto ve lo raccontiamo tra un attimo.

0: sei, l'abbiamo riascoltato. Mendez, olè, hai sentito? Sono madrelingua,
1: Ci sei, ci sei.
0: Ci sono. Allora, ci sono anche delle domande interessanti che Claudio Chiari ha per noi, così a sorpresa, pum, tutto d'un botto.
1: Mi rivolgo soprattutto alle donne in ascolto che sono già state in vacanza, quindi secondo me una buona percentuale dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Quando tornate dalla vacanza, dal punto di vista estetico, non dal punto di vista mentale, magari siete più rilassati, ok, ma dal punto di vista estetico, dal punto di vista del vostro aspetto, vi sentite soddisfatte oppure no? Perché pare che 7 italiane su 10 al rientro siano scontente del loro aspetto, i capelli, la pelle, cioè c'è bisogno di un'altra vacanza per rimettersi a posto,
0: certo, devi fare un giretto dal parrucchiere, dal chirurgo, dal dietologo, eccetera.
1: Ma è così evidente questa cosa, tu dici?
0: Ma non lo so, vabbè, io sono una scontenta sempre, diciamo, però magari in vacanza dici, mi sono mangiato sto mondo e quell'altro, non sono andato dal parrucchiere, quindi ho la ricrescita di 3 centimetri, la semipermanente che si è allungata e quindi c'ho mezza unghia di un colore e mezza di un'altra, e niente, la mia storia quando sono tornato dalla Sardegna praticamente.
1: Eri così, eri messa così male? No,
0: sì, sembravo Tom Hanks sull'isola di Castaway, avevo
1: addirittura con il pallone,
0: Wilson.
1: con il pallone Wilson. Allora dai, fra poco dopo le news la riprendiamo, perché ci sono alcuni aspetti di questa ricerca secondo me molto molto interessanti, e forse è vero, 7 italiane su 10, tantissime non si sentono insomma bene dal punto di vista dell'aspetto.
0: Anche qualcosa in più magari, vediamo tra poco.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Questa è Radio Number One, ancora buongiorno, manca un minuto alle 9.
8: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Ma povere Margherite, quante domande inutili che gli abbiamo fatto. Il pezzo di Madame su Radio Number One con Claudio Chiari, Manuela Doriani. Ancora buongiorno, buona mattinata che ci raggiunge piano piano, lemme lemme. C'è gente ancora in vacanza che si sveglia tardi.
1: Giustamente, giustamente. Che nemmeno ci ascoltano, tra l'altro. Perché esatto. Si svegliano alle 11. Li salutiamo comunque. Riascoltate la registrazione, vi abbiamo salutato. Buongiorno. Esatto. Allora, effetto fine vacanza, cara Manu, 7 italiane, riguarda proprio voi donne, questa ricerca, su 10 al rientro sono scontente del loro aspetto. Ti dico anche i dettagli, sì. I cambiamenti più percepiti. Allora, al primo posto emerge la disidratazione del viso. 64% delle donne dice no a questo problema. Capelli secchi o difficili da gestire, 61%. Sì. Pelle del corpo più secca. Il 42% lamenta macchie o discromie accentuate, il 46% gonfiore o ritenzione, il 35% minor luminosità del viso.
0: Ah, roba seria, la luminosità, la secchezza, io pensavo cose più semplici. Io quando torno dalle vacanze di solito ingrasso come una bestia, perché comunque sai che in vacanza si dice che non si ingrassa, quindi puoi mangiare quello che vuoi, magari sei in un all inclusive, quindi c'è il boom buffet ricco a tutte le ore e via. Sai che in vacanza non si ingrassa, puoi bere quello che vuoi, no?
1: Ma perché dici che in vacanza non si ingrassa?
0: È perché questa è la mia visione della situazione in vacanza. Cioè, poi fa. Si deve rilassare tutto, capito? E quindi devono cadere delle barriere. Sì. E niente, e invece si ingrassa, e tu bevi, ingrassi, mangi e ingrassi. E i capelli, sì, con il mare, il sole, se non metti magari dei prodotti adeguati, eccetera, si diventano un po' così. E
1: diamo una sistemata, no? Perché se ci sono. Io non ho mai pensato a tutti questi problemi. Ci sono tutti questi problemi.
0: Ma nemmeno io.
1: Come dice Alfonso, state a casa. Allora, no.
0: Stay home.

0: DJ preferite, si chiama Peggy Goo, una DJ coreana molto brava, come nel titolo del pezzo nuovo che ci ha accompagnato per tutta l'estate, una delle hit che ci ricorderanno quest'estate 2026. Allora Claudio, mi sa che andare in vacanza fa male, questa è la conclusione
1: a
0: cui arriviamo stamattina. Come dice saggiamente il nostro ascoltatore Alfonso, stay home and don't break the ball, perché allora oltre a sentirci brutti quando torniamo dalle vacanze, nella maggior parte dei casi ci sentiamo ancora più stressati di prima. Quanti giorni dura il relax dopo le ferie, secondo te?
1: Ma, almeno 10 giorni? No, almeno 20 giorni? Un mesetto? No,
0: dipende,
1: una settimana?
0: Tra i 2 e i
1: 14?
0: Tra i 2 e i 14, così dicono i ricercatori della Radboud University. Strano, perché questa è proprio da Università del Massachusetts, questa
1: sondaggio. Anche io pensavo.
0: Allora dunque, riassumendo, la soddisfazione e il relax durano decisamente poco, un lasso di tempo tra i 2 e i 14 giorni, perché sprofondiamo di nuovo immediatamente nel caos e nella frenesia. Sembra addirittura che chi lavora si senta peggio quando ripensa ai momenti felici appena trascorsi, quindi già comunque ti girano un po' i maroni, e in più dici, ah, pensa, la settimana scorsa ero con uno spritz a bordo piscina che stavo, non lo so, facendo il bagno piuttosto che pensando al nulla cosmico. E quindi non solo se il rientro è frenetico, c'è anche il rischio che le persone siano ancora più stressate di quando sono partite e si facciano deprimere dal tempo che deve passare in attesa della prossima vacanza. Questo è quanto.
1: E cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Beh, trovate dei modi. Una volta io a volte faccio così a casa, provo a fare anche nei giorni dopo essere rientrato, provo a fare delle cose che facevo in vacanza. Cioè, ma rifaccio a casa. Tu hai detto lo spritz, per esempio. Dico, ok, mi faccio un aperitivo a casa. Ieri sera, per esempio, mi sono preparato un Ugo a casa, no?
0: Buono, l'Ugo.
1: Sono messo lì, due patatine, bene, dai, facciamo finta di stare ancora in vacanza. Tanto, cioè,
0: giusto. Magari poi ti godi qualche weekend, esatto, per la settimana lavori, però poi quando arriva il venerdì magari ti organizzi, non lo so, una gita
1: Ti coccoli, almeno fino a metà settembre, all'inizio della scuola, poi cambia tutto, soprattutto per chi ha figli. Però dai, ancora per un paio di settimane facciamo finta che, no?
0: Bravo. Bravo, come sei saggio,
1: ti piace questa filosofia?
0: Vuoi essere il mio animale guida?
1: Vabbè, che animale devo essere? Ci penso, dai, va bene, va bene. Lo sai?

0: canzone che abbiamo ascoltato alle 9.20 su Radio Number One. C'è un appuntamento importantissimo tra poco. Danny Nardi si trasforma in Meteo Danny e ci dà le ultime notizie per quanto riguarda il tempo, le meteo delle prossime ore. Le ascoltiamo con attenzione.
1: Summer One,
2: on, l'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena?
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One Meteo.
7: Ancora buongiorno da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo con massime tra i 25 e i 29 gradi. Al centro rovesci e temporali tra Toscana, Umbria e Marche nella prima parte del giorno in miglioramento. Più sole altrove, temperature stazionarie con massime tra i 29 e i 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento con massime tra i 34 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Diamond colpiscono ancora insieme a Serena Brancala e The Colors. Non poteva che essere una hit questa canzone, appunto, che ci ha accompagnato per tutta l'estate, per tutte le vacanze. Rimaniamo in tema di vacanze,
1: assolutamente, anche perché qui il tema dell'overtourism è sempre molto molto caldo. Ne abbiamo parlato tantissimo anche quest'estate, insomma, città prese d'assalto, ma soprattutto montagne, luoghi che una volta erano di relax, presi d'assalto da orde di turisti. Allora spunta anche l'ironia. Avete presente il cartello che ogni tanto trovate in montagna, tornante, quello che indica la curva, no? La curva.
0: A volte tornante. C'è anche tornante 1, tornante 2,
1: bravissima,
0: quando sono tanti.
1: Esatto. Quando sono tanti. Insomma, lì un simpaticone cosa ha fatto? Ha continuato, cioè ha modificato il cartello, ha fatto un cartello che torna indietro, una specie di U rovesciata, e al posto di tornante ha scritto tornatene.
0: Tornatene a casa. Stacca tua.
1: Ma è molto bello il, insomma, questo nuovo cartello stradale, non molto invitante, però voglio dire, questo
0: l'ho
1: questo
0: visto. Beh, insomma, bisogna essere ospitali. Anche qui in Canarias il problema è lo stesso. I canari infatti sono arrabbiatissimi, cioè scendono in piazza molto spesso anche per motivi anche un po' più complicati. E a Fuerteventura è comparso un cartello molto simile, tradotto tipo italiani tornate a casa vostra,
1: agli italiani
0: con
1: proprio.
0: Gli italiani, cioè.
1: In particolare con gli
0: italiani. Ma Fuerteventura praticamente ormai è come fosse, non lo so, Pantelleria, perché non c'è uno spagnolo neanche, cioè sono tutti italiani veramente. E quindi, insomma, diciamo che i pochi canari rimasti ce l'hanno abbastanza con noi, ecco.
1: Problema che tra l'altro non si risolverà da solo, ogni tanto anch'io ci penso, voglio dire, o lo controlli questo turismo, che cosa fai? Continui a lamentarci, cioè, non si risolve da solo.
0: Li blocchi in aeroporto.
1: Infatti la gente viaggia, porta anche soldi, risorse, però certo. Poi porta anche casino. Intanto sputano i cartelli, accontentiamoci di quelli, poi le soluzioni vere le cercheremo, no?
0: Esattamente, però non esistono più paesaggi, cioè sono solo hotel, grandi catene d'hotel, purtroppo, insomma, sì, lo so. E vabbè, è un argomento abbastanza spinoso questo qua. Miley Cyrus ci tira fuori dai guai. End of the World.

0: eccolo qui il mio sex symbol, sempre per sempre, forever and ever, Lenny Kravitz, I'll be waiting, su Radio Number One alle 9.37. Non capisco perché Claudio Chiari, dopo aver passato tutta la mattinata a chiacchierare di cose futili, stupide, il sesso in vacanza, le robe, cioè, e adesso mi devi arrivare su sti argomenti spinosi, l'overtourism, tornate a casa vostra, e la benzina, il costo della benzina.
1: Beh, l'overtourism faceva ridere, però il cartello con tornatene, va bene.
0: Perché devi fare arrabbiare le persone? Che perché magari sono ancora in vacanza, non hanno voglia di.
1: Perché la polemica, anche per chi è in vacanza, la polemica, magari lì si beve un aperitivo, cos'è? Ah no, 9.38 fa colazione.
0: In mezzo neanche io ci riesco per un aperitivo.
1: Fa colazione, sente queste notizie e dice: però, ad esempio, questa secondo me vi fa un po' riflettere. Sta girando, insomma, su tutti i giornali. Provincia di Teramo, un piccolo paese di 800 abitanti, Valle Castellana. Che cosa ha fatto il sindaco? Ha preso questa unica area di servizio del paese, l'ha fatta diventare una specie di pompa di benzina comunale, infatti l'hanno già soprannominata la benzina del sindaco, ma attenzione al prezzo, perché è molto molto più basso. E la benzina in questa pompa di benzina comunale, diciamo così, la prendi a 1,75 al litro e il diesel è 1,89. Considera che la benzina in questo momento è più alta dei 2 euro, quindi con un risparmio anche di 20 centesimi. La benzina, una volta c'era l'acqua del sindaco, adesso c'è la benzina, del sindaco,
0: quindi si può fare volendo.
1: Allora non so in termini di legge come si è mosso questo sindaco, però di fatto lui, per salvare l'unica pompa di benzina del suo paese, l'ha presa a livello comunale e vende la benzina ad un prezzo più basso. Capito?
0: Costa quasi come qui in Canarias, no? Ho un po' di paura a dirvi quanto costa la benzina e il diesel qui in Canarias, dove vivo io, ma magari ve lo dirò tra poco.
1: Meglio, molto. Okay. Meglio.

0: Dark di Selena Gomez. Lo sapevo, caro Claudio, che avresti sollevato delle polemiche.
1: Infatti, siamo qui apposta. Però ha ragione questo nostro ascoltatore. In pratica, il sindaco di questo comune in provincia di Teramo vende la benzina non per guadagnare, ha tolto il guadagno del gestore. Lui lo può fare da sindaco e non saranno contenti magari gli altri gestori lì vicino, però nel paese ce n'era solo uno e la benzina viene via a 1,75. Capito?
0: Giustamente saranno contenti, insomma, i cittadini che già fanno tanta fatica. Diciamo, in generale, almeno quella gliela un pochino gliel'abbiamo tolta. Va bene, poi ce ne sono altri di messaggi da leggere, sono tutti fatti tuoi e te la gestisci tu, a tra poco!
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Mambo Number 5 su Radio Number 1, sono le grandi canzoni di Radio Number 1. Una cosa che mi ha sempre, non ho pipponi particolari su questa canzone da proporvi, una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere di Lubega è che se tu guardi le immagini di Lubega potrebbe essere tipo il papà di Bad Bunny, nel senso che ha proprio i tratti somatici tipici di un colombiano, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, e invece è di Monaco di Baviera.
1: Ci sta.
0: Dici avrà delle origini portoricane, cioè, no, è origini ugandesi, che non c'entra un tubo con Latin America, cioè,
1: però ha avuto il merito di fare questa canzone, va bene.
0: Io
1: penso sempre a questa, non so se ne fate tantissime altre, però
0: non ne ho neanche io la più pallida idea. Tra l'altro non era neanche sua, perché era di Perez Prado,
1: e lui l'ha ripresa
0: era un pezzo di molti anni, 50 anni prima tipo.
1: Allora ci avevi promesso, Manu, sì, che ci avresti detto i prezzi della benzina in Spagna per farci arrabbiare e per chiudere bene questa
0: allora,
1: puntata.
0: Allora, in Spagna attenzione, c'è una differenza tra la penisola e le Canarie.
1: Ah, le Canarie, allora, il prezzo delle Canarie. Ah, ho capito.
0: Le Canarie, in Spagna. Vai. Non lo so, lo cerchiamo. Allora, benzina senza piombo, la media è di 1,42.
1: Mamma mia.
0: Nelle stazioni più economiche, vicino alla Spalmas, dove vivo io, si può trovare a partire anche da 1,24. Il gasolio media circa 1,52, con minimi intorno a 1,42 presso i distributori indipendenti.
1: Allora, chi ha ascoltato questo tuo intervento in questo momento, secondo me ha sbandato in auto, perché da 1,40 benzina verde a 2 o 2,10, come si trova adesso, la distanza è tantissima.
0: È proprio tanto. Noi abbiamo questa cosa qua anche sulle sigarette, non si dovrebbe dire, perché però tipo costano la metà, e poi è un po' sentimento, nel senso che tutti i tabaccai le trovi alla stessa cifra. Varia, dipende.
1: Ma la benzina no, invece più o meno quella.
0: Sì, anche questo, ce ne sono alcuni indipendenti dove costa appunto 1,42, altri 1,52, cioè, però ecco, così un po' tutto a sentimento, dipende.
1: La benzina a sentimento mi piace molto. Va bene, esatto. In ogni caso, insomma, questo esperimento di questo paesino nella provincia di Teramo rimane per ora singolo. Vediamo se altri sindaci in giro per l'Italia, in qualche piccolo paesino, adotteranno questa soluzione della pompa di benzina.
0: Sarebbe
1: comunale.
0: Bene.
1: Vediamo, speriamo nei prezzi che si abbassino, ma speranza,
0: Sto sperando.
1: Infatti quella roba lì.
2: Stare

0: California Girls di Katy Perry. Abbiamo finito, Claudio, eh? Sei sopravvissuto anche oggi, bravo.
1: Ma certo, ma ti... guarda che bel sorriso che ti spunta alle 10, diverso da quello delle 7, tra l'altro, ben diverso, ben diverso.
0: Perché ho fame e adesso so che vado a mangiare.
1: Va bene, dai.
0: Penso solo a mangiare.
1: Buona colazione, allora, buon brunch o buon quello che sarà, insomma, eh?
0: Esatto, buon brunch anche a te e noi vi lasciamo in ottima compagnia. C'è la Fabi da Milano, tra poco ci risentiamo domani mattina alle 7. Ciao Claudio.
1: A domani, ciao ciao.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Bentornati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media arriva la notizia di conferma: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
5: Summer One. L'estate di Radio Number One.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, buona martedì 25 di agosto a tutti voi, ben ritrovati qui su Radio Number One nella Summer One. Ma perché non la lasciamo così, la Summer One, che ci porta fortuna, ci porta questa frescura, questo frescazzo? No, vabbè, insomma, non da tutte le parti d'Italia e non in maniera perenne, perché insomma stamattina devo dire che c'è questa arietta. Lo so, ho detto la classica frase, un po' meno, però poi non lo devo dire, perché ieri si moriva di caldo, stamattina

Beh, mi piace, devo dire, questo buon umore di Francesco Gabbani, che canta il suo Tengo più di nero. Bastasse davvero ballare un summer funk. Dai ragazzi, comunque l'abbiamo sempre fatto tutti gli anni, cioè quello di fare la conta mettendo le mani dentro le tasche per vedere cosa è rimasto dei nostri soldi dopo l'estate. Vabbè, no, io dico sempre che ci sono però le persone, quelle parsimoniose, quelle brave, riescono a fare i calcoli, riescono a risparmiare, che quindi poi non si trovano gli altri che

esodo, tutti quelli insieme che si vedevano un po' nei film, no? Cioè, no, no, no. Meno male, anche perché così si evitano, diciamo, congestioni lungo le strade e autostrade, e soprattutto, come dire, brutte sorprese per quel che riguarda i pieni dei nostri serbatoi. Insomma, moltissime persone già lo sanno, si sono informate, le altre che invece non si sono informate lo hanno scoperto al distributore quando sono arrivati. Vabbè, però insomma bisogna raccontare anche storie molto carine. Tra poco vi racconto la storia di questo bambino che a Pistoia ha fatto un gesto, nonostante la sua giovanissima età, devo dire molto molto carino. A volte bisogna prendere esempio, insomma, dai bambini, dalle persone più piccole, che fanno delle cose molto molto tenere. A che fare con il maltempo, lui ha preso un'iniziativa personale che ha lasciato tutti di stucco. Sì, vabbè, magari dietro ci sarà anche il consiglio chiaramente dei genitori, ma credo che l'idea sia partita assolutamente da lui. Questo Radio Number One, Same Hotel.

voce è quella di Olivia Rodrigo, Drop Dead, alle 10:15 minuti in Summer One, Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, il maltempo, come avete visto nei giorni scorsi, ha causato parecchi danni, soprattutto ci sono state molte regioni che sono state colpite più delle altre, tra queste la Toscana. Allora, vi racconto la storia di questo bambino che è finito su tutti i giornali perché piccolo, si chiama Raffaele. Che cosa è successo? Lui ha letto che il canile di Pistoia era stato praticamente spazzato via da una tromba d'aria che c'è stata il 20 di agosto e che potete immaginare, insomma, con la sua irruenza, la sua forza, ha veramente causato un sacco di problemi. Lui ha rotto il suo salvadanaio, immagino ancora molti bambini, non so se anche gli adulti hanno ancora il porcellino, quello famoso in casa, o il vecchio salvadanaio dove metter dentro le monetine, perché sai, cioè, è vero che insomma i tempi cambiano, però resistono forti anche le tradizioni, insomma, di quando eravamo piccoli, per fortuna. E questo bambino è andato con pochissimi soldi, perché non aveva messo via insomma chissà quanto, no? Però si è presentato davanti al canile e ha detto: questi sono i soldi che io vorrei dare per il canile. Devo dire, un gesto che ha commosso un po' tutti i gestori della struttura, anche perché poi si sono andati ad aggiungere ad altri soldi che erano stati raccolti, pensate, per rimettere a posto il canile, hanno raggiunto una cifra di 30.000 euro. Vabbè, insomma, se lo fanno gli adulti, cioè, oddio, non è una cosa così frequente, però insomma meno male che ci sono delle anime buone che se ne occupano, però insomma un bambino così piccolo che fa un gesto così bello è sicuramente anche un po' merito dei genitori. C'è Sisa.

0: in diretta qui a Radio Number One. Allora, ieri ricorderete, vi ho parlato della storia, no, del cameriere in questo bar di Riccione che si è reso protagonista, ahimè, negativo, perché aveva detto delle cose molto brutte sul conto di una cliente che era insieme ad altre persone, e addirittura, insomma, era comparsa la frase brucia le uova, questa qua mi ha rotto il paparazzo, e sputaci anche dentro. Vabbè, insomma, c'è la puntata numero 2 che sicuramente magari dividerà un po' l'opinione pubblica, perché il proprietario, il gestore del locale, ha preso una decisione. Quale? Ve la dico tra poco qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21,
1: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
2: Malika Ayan.
3: È stata una giungla, chiama la luna come animali notturni.
1: Una serata di parole e musica
2: solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: 10:20. Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Il singolo di Summer si intitola Potential nella Summer One di Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 14. Torniamo sulla vicenda di cui abbiamo parlato ieri, di questa signora che era con la mamma e con la zia in un locale a Riccione. Non è che chiede niente di che, delle uova ben cotte, perché insomma quelle troppo morbide non le piacciono. Il cameriere dà la comanda al cuoco dicendogli: questa ha rotto il pavarazzo, sputaci dentro.

glielo chiede e legge questa cosa che all'inizio prende sul ridere, poi insomma chiama il titolare dicendo che c'era qualcosa di un po' sconveniente che era capitato. Allora, sul primo momento il titolare vuole licenziare il cameriere. Stamattina è uscita la notizia che invece questo cameriere di 17 anni è stato reintegrato, perché il titolare dice vabbè, è giovane, ha fatto una cavolata, si è reso conto e ha chiesto scusa, perché ieri Maria Clara, così è, questo è il nome della cliente che si è trovata protagonista di questo episodio, ha detto vabbè, io non è che voglio mettere il cameriere così alla gogna mediatica, però insomma ha fatto una cosa brutta, quindi come minimo mi deve delle scuse. Le scuse sono arrivate, però devo dire che il fatto che sia stato reintegrato questo cameriere non è proprio piaciuto a tutti, perché tra l'altro il titolare del bar a un certo punto ha lanciato questo sondaggio, cioè voi dopo l'episodio del cameriere cosa fareste? Lo perdonereste o lo licenziereste? Domanda che io giro agli ascoltatori. Secondo voi questo cameriere, che comunque pare, non c'è la prova, anzi il cuoco pare che abbia sputato dentro le uova che sono arrivate a questa cliente, deve essere reintegrato o licenziato? Tanto comunque è stato ripreso, eh? E vabbè, ce lo dico.

0: uova e sputaci dentro, stiamo a Riccione, è stato reintegrato questa mattina, insomma il titolare ha detto vabbè, ha fatto una cavolata, un ragazzino di 17 anni, lui ha fatto le scuse alla cliente che tra l'altro ha 20 anni, questa ragazza, quindi praticamente coetanea. Allora io vi ho chiesto in realtà, perché è un po' il sondaggio che aveva lanciato il titolare del ristorante, no? Voi lo licenziereste o lo perdonereste? Sentiamo un po' che cosa dite voi a proposito.
1: Allora, lavorando nel settore ristorazione è un bel dilemma, perché scherzandoci vabbè dai, ha sbagliato, capita, però dall'altra parte dice però cavolo ha sbagliato, non dovrebbe capitare. Facendo questo lavoro Gnari, il cliente te le tira fuori dalla bocca proprio certe volte, quindi io capisco il ragazzo a 17 anni. Se ha capito veramente l'errore può migliorare, però ecco che migliorino anche i clienti, perché ogni tanto ci avete proprio da rompere i coglioni potente.
0: Vabbè, insomma, per non andare troppo sul sottile, vabbè, ma guarda che questa ragazza poi non ha chiesto niente, aveva solo, ha parlato, ha detto due minuti con il cameriere, ha solo chiesto che le uova fossero ben cotte.
2: È un cuoco da licenziare, perché la battuta del cameriere ci può anche stare, lo fanno tutti, ma che il cuoco mette in pratica quello che dice il cameriere, questo è deplorevole. Carmen della Valtellina.
0: È vero, insomma, c'è qualcuno tra il pubblico che dice no, io lo licenzierei, e qualcun altro che dice si può perdonare, ma insomma, magari a tempo. Dai, ci torniamo tra poco.

0: Howie Down, la voce è quella di Benson Boone, per chiudere diciamo l'argomento, visto che vi ho chiesto, avete scritto in tanti insomma su questo, su questa decisione del titolare del bar di Riccione, che aveva chiesto online praticamente sui social alle persone che cosa avrebbero fatto al posto suo, se licenziare o tenere questo cameriere di 17 anni che ha offeso e ha detto al cuoco, consigliato al cuoco di questo bar di bruciare le uova, perché questa qua gli stava un po' qua, la cliente, e sputarci dentro. Sentiamo.
1: Io sono leggermente vendicativo, non me la sarei però presa con un ragazzino di 17 anni soltanto, nel senso non soltanto con lui ma anche con il cuoco e con il titolare del locale. Primo, tu titolare, dopo che capita una roba del genere, se hai un minimo di gusto mi offri il pranzo, la cena o quello che era, mi chiedi pure scusa.
0: È vero.
1: E mi fai chiedere scusa dal ragazzo, non dico di licenziarlo, perché io ho fatto il cameriere, ci sono dei clienti che sono veramente rompiscatole. Quando ero piccolino, io ne avevo 14 di anni, e assicuro che ci sono persone che insomma non gli sputeresti nel piatto, ma gli metteresti proprio la faccia nel piatto caldo.
0: Addirittura.
1: Però non lo fai, quindi un conto è pensarlo, un conto è farle queste cose. Se le fai davvero poi ne paghi
0: le conseguenze, giustamente.
1: Non sono assolutamente vendicativo io.
0: Però ragazzi, i clienti pagano, adesso non è che per questo vuol dire che hai diritto di fare qualunque cosa, ma nel caso di questa ragazza insomma lei è stata molto educata.
2: Il ragazzo ha sbagliato, questo è in dubbio, però essendo giovane può ancora avere possibilità di riscatto, e poi il titolare del bar sicuramente lo conosce e capisce se ha del potenziale. Claudia da Verona, ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Claudia, buona giornata a te. Vabbè, vedremo, l'importante è che lui abbia imparato diciamo da questo fatto. Sicuramente diciamo che Maria Clara, questo è il nome di questa ragazza di 20 anni, le ha già detto in diverse interviste che in questo bar non ci tornerà più, ci mancherebbe. Anch'io insomma le uova strapassate con dentro lo sputacchio, dai, anche no. Rimanete lì, c'è in arrivo una grande canzone.
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.

canzoni storiche dei Simple Minds, 1985, Don't You Forget About Me. Beh, la cosa che ormai abbiamo imparato è che i più grandi successi di tutti gli album, di tutti gli artisti, di tutti i tempi, sono praticamente le canzoni che quasi sempre gli artisti non vogliono mai registrare, no? Cioè magari compongono una canzone e poi dicono questa qua no, non ci piace, secondo noi non avrà successo, e quindi non la vogliono inserire nell'album. Quante volte vi ho raccontato questa cosa di tantissimi cantanti, ed è successo anche per questa canzone con i Simple Minds. Inizialmente pensate che fu proposta, non era stata scritta da loro, era stata proposta a Billy Idol, che però la rifiutò, e quindi con molta insistenza fu proposta a Jim Carrey e compagni, che poi alla fine si arresero, e caspita, meno male che lo fecero, perché è una sicuramente delle canzoni, come dire, che ancora oggi quando i Simple Minds vanno in giro ad esibirsi è sicuramente una delle più ballate e ascoltate di tutti i tempi. Siete con Radio Number One e adesso la voce di Sienna, Spyro.

0: con Rita Ora, pochi minuti alle 11, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi attenzione, altro che guerra di Roses, vi porto a Genova per raccontarvi la storia di questa moglie che nascondeva i sonniferi nel cibo del marito per poi derubarlo. Lo ha anche picchiato, insomma non ci siamo fatti mancare nulla. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 11, ci sono le notizie.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1644, raid russi simultanei nella notte su Kiev e altre tre città. Dall'altra parte c'è stato un attacco ad una raffineria russa con due morti. L'Unione Europea annuncia oltre 6 miliardi in armi per Kiev, i volenterosi a Kiev, esercitazioni congiunte ad ottobre. L'Italia non partecipa. Gli alleati alla festa per l'anniversario dell'indipendenza ucraina. Le guerre in Medio Oriente, nuove sanzioni USA contro l'Iran, colpiremo chi aiuto Teheran, la Cina non è esclusa. Bessent, segretario al tesoro USA, chi fa affari con Teheran sarà escluso dal sistema del dollaro. Colpiti asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Torniamo in Italia con la cronaca. Bimba morta a Palermo, arriva la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata uccisa dalla difterite. La piccola di 4 anni non era vaccinata, i genitori hanno spiegato ai medici che erano convinti che l'autismo di un cugino fosse dipeso dal vaccino trivalente. Task force per vaccinare i bimbi in Sicilia. Essilor Luxottica, si dimette Leonardo Maria Del Vecchio, scontro sulla visione del gruppo. Nella lettera di dimissioni anticipata da Milano Finanza, critica l'allontanamento dell'azienda dal modello di leadership del padre e chiede che le persone tornino al centro della strategia del gruppo. Frosinone, Cassino, crolla tetto di una palazzina dopo un'esplosione, due ustionati gravi. L'esplosione è avvenuta ieri, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, si ipotizza una fuga di gas. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei, nel Sud Sudan, lo riferisce la missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan, precisando che l'attacco compiuto da individui armati non identificati è avvenuto mentre una pattuglia si stava dirigendo verso la città di Pajut e potrebbe costituire un crimine di guerra. I posticipi della Serie A di calcio: Roma-Fiorentina 4-0, tripletta di Malen, Bologna-Lazio 0-1, prima vittoria per Gattuso. Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026, prosegue il fiume di medaglie dal nuoto, ieri 4 ori tra argenti e 2 bronzi. Tommaso Dati, oro nel ciclismo su strada maschile, bronzo per Federico Iacomoni, tripletta azzurra nel ciclismo femminile. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, 11 e 6 minuti, buon martedì a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, tantissime cose accadono in questa estate molto strana, adesso vi portiamo a Genova, dove una signora di 57 anni ha per mesi narcotizzato il marito, attenzione, non è strano, il marito, per derubarlo. Allora, lui a un certo punto si accorge che mancava tutto, il telefonino, il portafoglio, i soldi dal conto della madre anziana. Poi, grazie al medico di base, dopo vi spiego perché, ha capito che stava succedendo qualcosa. Praticamente lei è stata accusata di averlo narcotizzato per mesi mettendogli le gocce per l'insonnia nel cibo, e poi l'ha derubato di tutto, ma non solo lui, praticamente l'aveva lasciato con 8 euro sul conto corrente. Questo lui l'ha scoperto dopo, si è rivolto tra l'altro a un medico perché cominciava a sentirsi strano, no? La figlia di lei, che la signora aveva avuto da un precedente compagno, si è accorta che c'era qualcosa che non andava, ha cominciato a filmare la mamma, cavoli, non deve essere una bella storia però, filmare tua madre che narcotizza il suo compagno e poi lo deruba praticamente di tutto, non solo lui ma anche la mamma di lui, insomma non deve essere stato un film interessante. Lei non si è limitata a questo, perché poi ovviamente l'hanno scoperta e quindi è diventata molto aggressiva e quindi insomma ne ha fatte di cotte e di crude, questa signora, che ovviamente adesso però, insomma, pagherà il prezzo di tutto questo.

Alex Warren, Passenger, alle 11:13 minuti in diretta qui a Radio Number One, nella Summer One. Fabiana con voi. Allora, attenzione perché tra poco vi chiedo una cosa, Allora, siamo a Genova, quindi c'è questa signora che narcotizza per mesi il marito, cioè gli mette delle gocce di sonnifero dentro praticamente il caffè, insomma le bevande. Lui si sveglia tardissimo la mattina, quindi lei gli ruba tutto, anche il telefono, gli svuota intanto il conto corrente sia il suo che quello della madre, e poi ruba il cellulare di ultima generazione e se lo rivende. Vabbè, insomma, viene beccata anche perché ha la figlia in casa, una ragazza che la riprende mentre fa tutte queste cose strane. Addirittura la riprende mentre lei mette le gocce nel caffè del marito, in pratica. Allora, che cosa succede? Che dopo che, insomma, gli ha svuotato qualunque cosa potesse svuotargli, lui ovviamente va via di casa e va a vivere a casa dell'anziana madre. Anche lei, poverina, era stata derubata di tutto. Lei, non contenta, due giorni fa cosa fa? Prende due vasi, distrugge, spacca la finestra dell'abitazione della madre e picchia il marito. Cioè, se non fosse una storia tragica mi verrebbe da ridere, no? Perché, cioè, voglio dire, qui siamo oltre la follia, no? Perché uno guarda queste scene, no? Nei film tipo La guerra dei Roses, anche se qua non c'è la partecipazione del marito, ma dici, ma è impossibile che accadano delle cose così, a voglia. Però attenzione, perché insomma è stata poi lei arrestata e il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare in carcere. Vabbè, insomma, immagino che lui non la vorrà vedere neanche dipinta sui muri, immagino, mai più, no? Vabbè, insomma, tanta comprensione ma tanta per la figlia. C'è Giorgia.

0: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter. Allora, stavamo parlando di questa signora di 57 anni che a Genova narcotizza per mesi il marito perché poi lo deruba di tutto. Il nostro ascoltatore dice, beh, forse non erano sposati, magari lei aveva paura che rimanesse con un ciorino in mano, e ho capito, però gli ha svuotato il conto, non solo quello del compagno, marito, insomma, ma anche quello della mamma. Domanda: vi è mai venuta la tentazione di mettere del sonnifero nel caffè? Ma così, adesso non per svuotare il conto corrente di vostra moglie o di vostro marito, magari per guardarvi il vostro film preferito, per fare in pace le pulizie di casa. Dice, vabbè, ma uno deve arrivare a tanto. Vabbè, però magari mettere due gocce, non di più, nel sonnifero, il sonnifero nel caffè, nel cappuccino, nel tè di vostro marito o di vostra moglie, siate sinceri. Allora, rimanete lì, vi premetto già che il tempo è in miglioramento, comunque tra poco vi darò tutti gli aggiornamenti, come sempre, sul meteo.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One Meteo.
6: Alle 11:25

altrove fenomeni assenti e parziali schiarite più ampie sulle Alpi occidentali. Al centro piogge e rovesci su Toscana, Umbria e Marche, ma in attenuazione sul versante tirrenico con schiarite. In serata ci saranno fenomeni in esaurimento ovunque altrove, tempo più stabile e soleggiato, purtroppo al sud, dove continua imperterrito il tempo stabile e il sole in prevalenza, insomma, sarà soleggiato con le temperature che abbiamo visto tutti veramente altissimi. Speriamo che, insomma, nei prossimi giorni, in questo senso, diciamo, almeno al sud Italia, ci possano essere dei miglioramenti, possano scendere un po' le temperature che stanno veramente complicando la vita dei cittadini al sud Italia. Per tutti gli aggiornamenti, come sempre, scaricate l'app di Trebimeteo.

0: Usha, come li chiamo io. Vabbè, ma tanto loro non lo sanno. Love Myself, 11:29 minuti. Buon martedì a tutti voi. Siete nella Summer One di Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, stavamo raccontando la storia di questa signora a Genova che mette per diversi mesi il sonnifero nel caffè del marito, che poi si sveglia, si sente stanco, scopre che ha il conto in banca vuoto, il cellulare è sparito, anche quello della mamma, e scopre praticamente di essere raggirato dal medico curante, perché la signora andava dal medico curante a farsi prescrivere il sonnifero, no? Lui dice ma perché? Cioè, non ha avuto mai bisogno del sonnifero, e quindi il medico curante giustamente cosa fa? Scrive all'uomo e dice: ma ti serve il sonnifero? Ma come mai? E quindi da lì capisce tutto il raggiro, cambia casa e va a vivere dalla mamma, e la signora non paga, prende due vasi, spacca la finestra e lo picchia. Vabbè, sembra la storia di un film, ma non lo è. Io vi ho chiesto così, simpaticamente, se vi è mai venuta così la tentazione, non per chi voglia darvi delle idee, ci mancherebbe altro, di mettere del sonnifero così nel caffè di vostra moglie, di vostro marito, ma solo così per fare, sai, quelle cose in casa che magari non riesce a fare, no? Dice: adesso gli do un po' di sonnifero. C'è un nostro amico che dice che è meglio che non dia questi consigli, che magari qualcuno, ma non è un consiglio, non si fa, ovviamente. Poi il nostro ascoltatore che dice che comunque non serve.
1: Ciao number one. Ciao. Io non ho bisogno di mettere sonnifero a mia moglie per guardare un film che voglio io, perché tanto mia moglie come mette la testa sul divano.
0: Capisco.
1: Ciao ciao, bye bye. A domani. Ciao a tutti.
0: Ho capito, perché sei così, sei fortunato, però ammetti che non fosse così, glielo metteresti? Vabbè, dai, adesso noi ci ridiamo, ma la storia è assolutamente triste. La signora è stata arrestata e quindi il finale è tutt'altro che allegro. Intanto c'è la musica qui a Radio Number One con Ornella Vanoni e Jack Sunny.

The Horses, Shizor, Sisters, la musica di Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi fino alle 2. Allora, parlavamo di tempo in miglioramento, anche se devo dire a Milano ha fatto quasi niente. Secondo me c'è talmente tanto smog che non riesce neanche a penetrare l'acqua. Dio, quando

allerta nel maltempo, per il maltempo rimane in 8 regioni. No, questo lo diciamo senza procurare insomma falsi allarmi eccetera, perché poi come dicevamo ieri, in questi giorni insomma sono presi di mira i meteorologi che vengono bersagliati da critiche perché sbagliano le previsioni e che mettono in allarme i cittadini, insomma, perché poi funziona così, no? Quando tu metti in allarme e dicono ah però ci mettete l'ansia, quando non lo fai ti scrivono e ti dicono però non ci avete detto niente, quindi noi siamo partiti per le vacanze, ci siamo trovati in mezzo alla strada con i casini e la grandine, mettetevi d'accordo, cos'è che volete sapere esattamente? Uno dà delle indicazioni, dopodiché è chiaro che la natura fa il suo corso e diventa un po' difficile insomma entrare nello specifico di quello che accadrà, anche perché insomma ci sembra di capire che sia abbastanza tutto prevedibile, sì, ma insomma fino ad un certo punto e non oltre, comunque come ben sappiamo le 48 ore. Va bene, dai, noi ci ascoltiamo intanto un po' di musica, quella la possiamo prevedere, assolutamente sì.

0: End of Beginning, la musica e la voce di Joe. Rimanete lì, c'è proprio in arrivo una grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

La voce è quella di Avril Lavigne. Negli anni 2000, beh, insomma, ha avuto un periodo di grande successo, poi si è un po' dedicata, anzi si è un po', si è a lungo dedicata alla sua vita privata. Pochi minuti alle 12, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Ragazzi, la Rai c'è cascata ancora, stamattina sono scoppiate un po' di polemiche perché Rai 2 ha tagliato il finale del Codice da Vinci. Non so se qualcuno di voi ieri stava guardando questo film del 2006 con Tom Hanks, tratto dal famosissimo romanzo di Dan Brown. Insomma, uno guarda, magari al di là del fatto che uno conosce, voglio dire, il finale, no? Il finale del film è stato tagliato proprio nel momento in cui stava per essere risolto l'enigma alla base della trama. E cioè che il Sacro Graal è la tomba di Maria Maddalena e che si trova al di sotto della piramide del Museo del Louvre. Che cosa è successo? Che praticamente dopo, allora, è stato segato, perché mi pare l'aggettivo assolutamente più giusto, il film, sono andati in onda alcuni spot e poi è iniziato il programma Il Processo al 90esimo. Ah, però al momento la Rai non ha spiegato perché il film sia stato tagliato. Questo non lo sappiamo. Tra l'altro abbiamo visto anche durante le cerimonie, no, di inaugurazione delle Olimpiadi, dei mondiali di calcio, dei tagli non proprio, come dire, che la gente era lì davanti, no, tutta ansiosa di vedere lo spettacolo e poi si vede togliere delle cose. Vedremo cosa diranno su questo.

mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Il sole esiste per tutti, questo è Tiziano Ferro, dannata 2008. Tra pochi minuti in arrivo l'informazione. Intanto stavamo parlando di quello che è successo ieri sera. La Rai taglia il finale del Codice da Vinci, tutti quanti, insomma, magari quelli che non avevano visto il film volevano conoscere il finale. Poi parte la pubblicità e il programma a seguire il processo al 90esimo. E quindi la gente dice: ma insomma, come mai questi tagli che arrivano così e ci rovinano il finale?
1: Sì, guarda, non ti dico che giramento che ho avuto ieri, non me l'aspettavo, una televisione pubblica che non offre un servizio del genere, un film poi così bello.
0: Beh, è vero, un film bellissimo con grandissimi interpreti.
2: Sì, è vero. Ho guardato il film di Dan Brown, sì, Il Codice da Vinci, e alla fine l'hanno tagliato. Non mi è andata giù la cosa.
0: Eh no, è mica solo voi ragazzi, non è andata giù a un sacco di gente, al pubblico che ha protestato, però per il momento la Rai non ha spiegato il perché, diciamo, di questo taglio arrivato proprio sul più bello, no? Cioè magari interrompi durante il film, poi recuperi, però tagli proprio il finale nel momento in cui viene svelato il mistero, no, non ci siamo. Allora, rimanete lì, sta per arrivare la redazione con tutte le ultime notizie.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 12 ci sono le notizie.
2: Radio Number One notizie.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi, indagato per false dichiarazioni agli inquirenti, uno dei quattro custodi del Museo Messinese dal quale la sera di Ferragosto sono state trafugate le opere di Antonello da Messina. Attualmente posti in ferie e trasferiti ad altri siti di beni culturali al loro rientro, i quattro custodi di turno sono stati ascoltati nei giorni scorsi. Caserta, clochard ucciso in piazza per 50 euro, nessuno lo ha aiutato. L'aggressore è arrestato dopo il pestaggio, l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Bimba morta a Palermo, arriva la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, uccisa dalla difterite. La piccola di 4 anni non era vaccinata. I genitori hanno spiegato ai medici che erano convinti che l'autismo di un cugino fosse dipeso dal vaccino trivalente. Task force per vaccinare i bimbi in Sicilia. Al tempo, diverse allerte gialle al centro-nord, allerta gialla per rischio temporale in 8 regioni, in Lombardia 190 gli interventi dei vigili del fuoco, Alto Adige, Valpassiria caduti in 30 minuti, 53 litri per metro quadro, c'è stato anche un tornado in Francia, colpita la cittadina di Pomà, 39 le persone rimaste ferite, 15 delle quali sono state trasportate in ospedale, ingenti i danni. Essilor Luxottica si dimette Leonardo Maria Del Vecchio, scontro sulla visione del gruppo, nella lettera di dimissioni anticipata da Milano Finanza, critica l'allontanamento dell'azienda dal modello di leadership del padre e chiede che le persone tornino al centro della strategia del gruppo. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei nel Sud Sudan, lo riferisce la missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan, precisando che l'attacco, compiuto da individui armati non identificati, è avvenuto mentre una pattuglia si stava dirigendo verso la città di Paiute e potrebbe costituire un crimine di guerra. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Eccolo qua, il nuovo singolo di Rama, si intitola Cabana. Alle 12.04 minuti, buon martedì 25 agosto a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, visto che tantissime persone sono ancora in vacanza, è uno dei problemi quando si va per esempio negli hotel, no? È il cuscino, no? Il cuscino è troppo alto, io per esempio quelli troppo alti che ti viene la cervicale la mattina dopo non riesco ad usarli, per fortuna di solito ce ne sono due, no? Uno alto, uno basso, non c'è una via di mezzo, però il cuscino sicuramente, come dire, è la discriminante sul sonno negli hotel. Allora, in Giappone, che in questi ultimi mesi è diventato una delle mete clou, no? Scelte non solo dai turisti internazionali, ma moltissimo anche dai turisti italiani, ha inventato lo sleep tourism, che adesso trovate molto diffuso negli hotel in Giappone. Perché che cosa succede? Gli hotel giapponesi hanno trasformato il sonno in un'esperienza di benessere, cioè voi non andate in un hotel normale e dormite, ma andate negli hotel giapponesi e trovate, non so, per esempio questionari, rituali serali, cuscini tecnologici, consulenze personalizzate, dal tè, gli intrugli con la camomilla, alle diagnosi del sonno, vabbè, insomma, tutta sta roba, speriamo che sia anche breve, quando uno arriva in un hotel, insomma, ti fanno un questionario. E poi per esempio c'è un hotel in Giappone a Tokyo dove viene proposto il pacchetto Totonone, che parte dalla diagnosi del sonno e ti danno una miscela personalizzata di camomilla e bancia di Mimasaka. In camera trovate cuscini di ultima generazione, sale di bagno, una tisana che completano il rituale. Insomma, vabbè, non solo queste cose, tra poco vi aggiungo le altre. Alla Monica cifra di non c'è scritto, quindi questi sono tutti servizi assolutamente importanti per dormire bene in hotel, immagino comunque, insomma, 4-5 stelle. Almost as a man, tra poco ve ne parlo.

Fireflies, questo è il nuovo singolo degli U2 con Martin Garrix alle 12:14 minuti in diretta qui nella Summer One di Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 2. Stavamo parlando del boom del Giappone, in effetti insomma tra le nostre conoscenze secondo me anche voi c'è sicuramente qualcuno che è già stato in Giappone e nel 2025 pensate che il Giappone ha accolto 42,7 milioni di visitatori stranieri, il 15,8% in più rispetto al 2024. L'obiettivo dichiarato dal governo è quello di arrivare a 60 milioni entro il 2030 ed è per questo motivo che insomma offrono diciamo dei plus, anche per esempio quello di cui stavamo parlando, no? Negli hotel ci sono tantissimi tipi di hotel, adesso in Giappone c'è il boom dello sleep tourism, quindi questi hotel dove vi danno veramente la qualunque per poter dormire bene, dall'analisi cerebrale al cuscino che vi monitora il sonno, a tutti gli intrulli, insomma le camere che diventano delle vere e proprie spa per poter dormire benissimo. C'è qualcuno che scherzando mi ha chiesto il topper con la foto di Barbieri. No, è vero, però il topper ha il suo perché, insomma, però stiamo parlando di servizi che di solito si trovano insomma in alberghi, in hotel di un certo tipo. Il cuscino uno prende quello che si trova, anche se tantissime persone, non so se voi ascoltatori di solito lo fate, magari se uno prende in affitto una casa in vacanza si porta il cuscino dietro, perché uno dice vabbè guarda io non ce la faccio, comunque ho bisogno di dormire, di appoggiare la testa sul cuscino che uso abitualmente, quindi me lo porto, cerco sempre lo spazio per un cuscino in più. C'è Ed Sheeran.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire, rimanete lì, tra poco parliamo di questo giovane grande campione della Formula 1 che tra l'altro oggi festeggia il suo compleanno, 20 anni, stiamo parlando di Kimi Antonelli, ci sono delle novità che lo riguardano molto carine e divertenti, ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo, signor Luchino?
2: Ma signor Gabbro, sto selezionando tutte le novità per l'Happy Hour di settembre.
3: Ah, già è vero che abbiamo un sacco di sorprese.
2: Sì, però non possiamo mica metterle tutte, se no.
3: Effettivamente così sono un po' troppe.
2: Però quella là la teniamo sicuro.
3: Sì, quella non possiamo toglierla.
4: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove

che ormai sta diventando come Sinner, un po' va in tutti gli spot, e tra un po' secondo me anche la pasta gliela ruberà, non lo so. Allora, Kimi Antonelli compie 20 anni, insomma, presente un po' in tutte le interviste, dove ha raccontato che tra l'altro quest'estate non è riuscito, voleva stare lontano dai kart, ha detto, dai go-kart, però non ce l'ha fatta, e quindi ha detto ha resistito 2 giorni, dopodiché è salito su insieme agli amici per sfidarli perché è più forte di lui, e poi ha incontrato un sacco di personaggi che probabilmente gli faranno visita durante i Gran Premi, da Marco Bellinelli ad Alberto Tomba, che probabilmente andrà a trovarlo a Monza. E poi su uno dei suoi idoli musicali, Travis Scott, che incontrerà sicuramente in giro in qualche Gran Premio, e insomma Flavio Briatore, che l'ha invitato nel suo yacht, e vabbè, insomma, sentiremo sicuramente parlare molto di Kimi Antonelli, ma ne parliamo anche perché che cosa succede? Lui è diventato protagonista di questa copertina davvero speciale, perché Kimi Antonelli è diventato per l'occasione Kimi Paperelli, quindi debutta sulla copertina del celebre fumetto Topolino, che tra l'altro in questo periodo si occupa ovviamente molto di più, darà spazio ai motori in occasione del Gran Premio d'Italia, Gran Premio di Monza 2026, che ci sarà nel weekend del 6 di settembre. Insomma, delle cose molto molto carine, nel dettaglio poi tra poco vi spiego. Era anche abbastanza normale che Kimi Antonelli diventasse Kimi Paperelli, con delle storie create ad hoc su misura per lui. Ve le dico tra poco, c'è Lady Gaga.

Dani California. Alle 12:38 minuti in diretta qui nella Summer One di Radio Number One. Fabiana con voi fino alle 2 di questo pomeriggio. E allora abbiamo detto segnatevi questa data, il 2 di settembre, perché nella data di mercoledì 2 settembre ci sarà il debutto di Kimi Paperelli, versione paperizzata proprio di Kimi Antonelli. Tra l'altro lui proprio in una recente intervista ha dichiarato di essere un fan di Paperino, che lo leggeva, strano perché insomma 20 anni, magari adesso non è che tutti i ragazzi di 20 anni leggono ancora Topolino o Paperino, e dice che insomma se lui vivesse a Paperopoli andrebbe con Paperino nella sua mitica 313, perché è una macchina che gli piace molto, è sportiva e ha un carattere tutto suo. Allora, tra l'altro, chi ha pensato, diciamo, no, alla storia, alle storie nelle quali sarà protagonista Kimi Paperelli, diciamo, hanno pensato di trasformare Paperino ogni volta in un personaggio diverso, una volta il meccanico, una volta l'ingegnere, insomma, diciamo, tutte quelle figure che sono assolutamente importanti, diciamo, durante una gara di Formula 1, no? Il meccanico ai box, gli ingegneri di pista, anche il fan e anche l'ingegnere aerodinamico. Insomma, c'è molta attesa, sì, per Kimi Paperelli, per Kimi al Gran Premio di Monza, manco fosse sulla Ferrari, perché ci dimentichiamo che ovviamente lui guida un'altra macchina, però ragazzi, sarebbe il top, Kimi Antonelli sulla Ferrari sarebbe il top. Non dimentichiamoci che noi chiaramente dobbiamo tifare, cioè vogliamo tifare la rossa, tifiamo la Ferrari, ma anche un po' Kimi Antonelli.

0: Damiano David con Childline Night Rogers. Tra l'altro sono già state, no, ci sono già le pubblicazioni, quindi matrimonio sicuro per Damiano David, che si sposerà in Toscana, non si sa esattamente la località, ma insomma è già tutto pronto e quindi c'è molta attesa per questo matrimonio. Tra l'altro lei un po' in tutte le interviste, un po' in giro per il mondo, ha detto che si commuove una volta alla settimana pensando a quando lui le ha chiesto di sposarla, quindi una storia veramente molto molto carina e siamo felici per lui. Allora, siamo pronti perché sta per arrivare una grande canzone.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Earth, Wind and Fire 1979. Di solito non faccio mai l'elenco, diciamo, di tutte le cose, di tutti i premi dei gruppi, però loro sono talmente sopra che meritano ovviamente di essere ricordati anche in questo senso, perché la loro musica è stata premiata con 20 nomination ai Grammy, vincendone 6. Hanno ottenuto 12 nomination agli American Music Awards, vincendolo 4 volte, 50 dischi d'oro e di platino ottenuti grazie alla pubblicazione di 22 album in studio e 15 live. Nel 2000 sono stati poi inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto anche una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. E ragazzi, ma qua stiamo parlando veramente di miti, di leggende, di gente che vola alto, poi guarda sotto e dice: ops, c'è qualcun altro che fa la musica. Ma insomma, poi devo dire, io sono innamorata della voce di Philip Bailey, ma di tutta la musica in generale degli Earth, Wind and Fire. Allora, sono le 12:49 minuti, un buon martedì, una buona giornata a tutti voi, buon rientro a quelli che stanno rientrando dalle vacanze scaglionate e anche, come dico spesso, scoglionati, perché in questi giorni stanno trionfando un po' su tutti i social. Non so se l'avete visto, anche le foto di tutti, attori, gente famosa e no, che si fa le foto, si fa i selfie molto tristi e dicono: ma perché non ho prolungato le vacanze? In effetti chi può potrebbe anche farlo, voglio dire, non è che uno deve tornare per forza alla metà di agosto, ma insomma c'è bisogno sempre, no, di quei giorni in cuscinetto per riuscire a riprendersi un po' su di umore, perché poi si ritorna al solito tran tran.

0: Jason Ears con King. Mancano pochi minuti alle 13. Siamo pronti per ascoltare con voi la redazione tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One, pochi secondi alle 13, ci sono le notizie.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto ben acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

Agitare Coca-Cola, questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, 13:07. Buon martedì 25 agosto a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, attenzione a questa professione di cui vi parlo, che non è proprio esattamente nuova, ma insomma sta avendo un vero e proprio boom, almeno negli Stati Uniti, dove sta impazzando la professione dei codisti, cioè quelli che fanno la coda per voi, che ne so, per esempio dovete andare in banca, adesso in banca non c'è più la coda, l'ufficio postale, oppure siete interessati, diciamo, sapete quel prodotto, a comprare una cosa per cui fuori dai negozi ci sono code lunghissime e voi non avete tempo né voglia di farlo. Ecco, ci sono i codisti che si fanno pagare $50 per avere, per esempio, che ne so, una torta, un dolce di cui siete appassionati ma non avete voglia di fare la fila. Attenzione, perché negli Stati Uniti questa sta diventando sempre di più una professione richiesta e assolutamente ben pagata, e mette insieme, diciamo, categorie assolutamente trasversali, no? Perché c'è la casalinga, lo studente, quello che magari vuole fare, ha bisogno di fare due lavori, e quindi non è raro, per esempio, a New York vedere lunghe file che si formano davanti, in questo caso, a delle pasticcerie o dei takeaway fin dalle 6 addirittura del mattino. Può essere un'idea, però, sia per chi, insomma, accetta di fare questo tipo di lavoro, perché non è pagato malissimo e si può fare anche, che ne so, nelle ore di buca. Cioè, uno dice, vabbè, io lavoro la mattina, c'ho pomeriggio libero, non so cosa fare, mi metto a fare la fila per qualcun altro. Bisogna avere delle caratteristiche, giustamente, per fare questo tipo di lavoro, per esempio, in assoluto, molta pazienza. Comunque si guadagnano dei bei soldini. Ci sono i Take That.

14. Stavamo parlando del boom dei codisti negli Stati Uniti, questa professione che non è nuova, però veramente soprattutto nella città di New York sta ricevendo grandi consensi, perché tantissime persone pagano altre persone per fare le code, che ne so, in pasticceria piuttosto che in un museo. Adesso mi viene in mente un museo, ma insomma, cose da pagare o comprare qualcosa di abbigliamento. Sapete quando ci sono quelle occasioni assolutamente speciali per cui si formano le file chilometriche e chilometriche, nelle grandi città succede spesso, uno non ha voglia di stare lì e paga, no, $50 un'altra persona. Possono essere persone che hanno già il lavoro, studenti, casalinghe, insomma una vera e propria, come dire, esplosione di codisti negli Stati Uniti. Tant'è, pensate, che c'è persino una parodia, una canzone che è stata realizzata dal Saturday Night Live con un cameo di Joe Jonas, che l'ha intitolata Big Dumb Line, cioè la lunga stupida fila, dove praticamente lui dice, definisce così la lunga coda che è diventata lobby del weekend dei newyorkesi. Vabbè, però insomma, se uno non ha niente da fare, adesso mi viene in mente di farvi questa domanda: c'è qualcosa per cui voi paghereste, che ne so, €50, magari un po' tanto, €20, dai, diciamo così, €20 per fare la coda al vostro posto? Per che cosa paghereste €20? Mi viene in mente un museo, magari, no? A volte se non fa il biglietto online, ma ormai lo fanno praticamente tutti. Sophie and the Giants, Pop Disco Machine.

0: Paradise. Stavamo parlando dei codisti, nuova professione boom negli Stati Uniti, tantissime persone che hanno già un lavoro ma nel tempo libero fanno anche questo, la coda per qualcun altro, pagati bene. Ci sono da professionisti, studenti, casalinghe. Poi attenzione, perché ci sono i supplementi: se per esempio la persona che fa la coda al vostro posto la fa in caso di pioggia, vento, temperature sotto lo zero, sopra i 35 gradi, c'è un supplemento di $3, 15 se si lavora tra mezzanotte e le 7 del mattino, 25 per le code urgenti, $35 in più per la consegna in quartieri periferici. Quindi insomma, mettendo insieme, se fate le code per diversi giorni c'è un bel bottino, secondo me, di soldi potreste farli. Che ne so, io per esempio farei fare la coda, ma non so dove, perché ormai cioè hai l'accesso online, quindi effettivamente diciamo solo in situazioni particolari potresti pagare una persona per fare la coda. Io vi ho chiesto chi paghereste e per cosa. Un codista per fare la coda al vostro posto, per che cosa?
1: Ciao, mi chiamo Fabrizio. Ciao Fabrizio. Io vorrei fare la coda al pronto soccorso, poi 5 minuti prima che si libera il mio posto, mi chiama e vengo lì bello tranquillo, così imparo a stare bello tranquillo, non mi arrabbio. Uh-huh. E lui sta dentro 5-6 ore ad aspettare in corsa.
0: Lo so, qua sento una nota di polemica, però poi esce fuori il dottore, vede il codista che non ha niente, dice: questo cosa è venuto a fare in codice verde? E la coda la fila si allunga. Beh, però ci sta, perché è una delle situazioni in cui effettivamente le code ci sono, e come. Rimanete lì, tra poco torniamo con altre notizie qui a Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: È solo l'inizio.
5: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Le Cazzae Animal, un'intera band al femminile di Los Angeles. Allora, vi dicevo di questo ristorante, in realtà non si chiama Paradiso ma si chiama L'Osi di Pace, arriva a Nazzano Terme tra le colline del Pavese. E perché si parla di questo? Intanto non sapevo che esistesse da 60 anni, ma perché ai fornelli ci sono tre suore con il velo e l'abito religioso. Ormai stanno diventando delle vere e proprie non dico influencer perché non le voglio chiamare così, però sempre di più si sente parlare, diciamo, di suore che fanno concorrenza agli chef, no? Perché sono bravissime, che sono molto molto seguite, anche sui social hanno la loro rubrica della cucina, fanno vedere le ricette. Beh, in questo posto naturalmente loro hanno puntato, dicono, su genuinità, accoglienza e semplicità, e sono tutte di origine indiana e insomma non hanno fatto scuole alberghiere, quindi non hanno fatto dei corsi, diciamo, per fare poi le chef, però pare che cucinino molto bene. Del resto se il ristorante c'è da 60 anni, evidentemente, come dice qualcuno che c'è stato, è un paradiso dei buon gustai. Tra l'altro sono andata a vedere invece a che punto è, sapete, il bistrò, quello che doveva essere costruito a San Pietro, praticamente sulla terrazza della cupola. Allora, stanno finendo i lavori e quindi dovrebbe aprire, insomma l'apertura dovrebbe essere prevista per settembre. Non c'è stato il veto di Papa Leone, non ci mancherebbe altro, anche perché insomma in tantissimi turisti sicuramente andranno, e sono tutti sordi che entrano. Vabbè. Bass Sinclair, Mattia Bazar e Antonella Ruggero.

I Maroon 5 con Wiz Khalifa, Payphone. Stavamo parlando del successo delle suore, insomma, di religiosi, delle suore, dei preti, dei frati in cucina. Addirittura qualche anno fa, insomma, c'è stata una vera e propria invasione su Food Network, ma anche perché ricordate sicuramente che negli anni passati, no, quando si diceva vai in convento che i frati, ci sono i frati che cucinano bene, si mangia bene, perché un po' i prodotti erano coltivati da loro, no, e quindi c'era assolutamente, diciamo, questa caratteristica della genuinità. Però adesso arrivano, diciamo, nei conventi, in questi luoghi dove ci sono conventi, monasteri, bordate di autobus, di pullman con tantissime persone, quindi diventa difficile, insomma, anche per i frati poveri riuscire a come dire, soddisfare le esigenze culinarie di tutte queste persone. Motivo per cui, secondo me, hanno deciso molti anche di sbarcare non solo sui social ma anche in TV con grandissimo successo. Addirittura c'è stato per un momento anche il fenomeno di qualcuno che si era spacciato per suora, poi dopo si era saputo che in realtà queste ragazze non erano assolutamente suore, erano persone normali che si erano travestite da suore, visto il successo che hanno sul pubblico, e però erano molto molto brave a cucinare. No, questo qua di Pavia in realtà invece è un ristorante assolutamente gestito da suore vere, indiane, suore vere che il pubblico apprezza da ormai tantissimi anni. C'è Taylor Swift.

0: ci siamo offesi, eh? L'unica che non è venuta in Italia a sposarsi è proprio Taylor Swift, però sicuramente dai, verrà per, magari per, che ne so, per carnevale, no, vabbè, insomma, comunque anche lei ama molto il nostro paese, però sono tutti venuti alla fine, insomma, mancava solo lei. Allora, rimanete con noi, è subito in arrivo una grande canzone.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

spazio come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. 1997 i Texas, che nonostante il nome sono di Glasgow, quindi scozzesi. Allora, pochi minuti alle 14, ancora Fabiana con voi, poi vi lascerò nel pomeriggio con Lilli che si sta già attrezzando e preparando. Allora, intanto volevo un po' raccontare, dare degli aggiornamenti sulle ginocchia, uso il plurale non a caso, di due big del nostro sport, perché allora Federica Brignone, che insomma ci ha fatto sognare veramente nei mesi scorsi, si è sottoposta ad un nuovo intervento al ginocchio, perché dice che insomma poi andando sugli sci si è accorta che ha ancora dei problemi. E anche Yannick Sinner, sul quale è tornato anche Adriano Paranta, perché dice però sono un po' tanti questi infortuni di Yannick Sinner, c'è qualcosa che non mi torna, che non va, forse magari insomma si riferisce alla preparazione, eccetera. E Sinner è tornato a Torino, quindi a fare nuovi test al J Medical per il ginocchio destro, nonostante ovviamente la tristezza e la delusione per non poter partecipare agli US Open. Ha detto che gli serve ancora tempo, diciamo che insomma se le cose dovessero andar bene potrebbe rientrare a fine settembre, perché poi si sa che insomma a questi livelli se rimani poi per tanto tempo fuori è decisamente un problema, anche se lui si allena tantissimo, per la felicità di chi lo segue. In bocca al lupo ad entrambi.

0: Magic Rud, chiudere il nostro appuntamento di oggi qui nella Summer One. Intanto si sta preparando Lilly, peccato che siamo lontani, che sennò potevamo farci una birretta a distanza, ma insomma vabbè, prima o poi ce la faremo. Lilly che sarà con voi per le prossime 4 ore. Intanto io ovviamente ringrazio tutti quelli che sono stati con noi anche per questa mattinata, un buon rientro a quelli che stanno rientrando con calma, sì, rientrate pure con calma, non c'è fretta. E niente, vi auguro ovviamente un buon pomeriggio, un ciao da Fabiana e noi ci risentiamo domani mattina come sempre a partire dalle ore 10. A domani.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crispiscoda.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Alle 14.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Il bilancio nel day after della festa dell'indipendenza dell'Ucraina segna una svolta nel conflitto. Non solo armi europee a Kiev, ma anche il know-how per costruirle. Il cambiamento carsico non sfugge a Putin.

0: Putin che bombarda la capitale nemica e altre quattro città, mentre sempre sul fronte più strettamente bellico l'esercito ucraino mette fuori uso un'altra raffineria russa. Ci spostiamo in Medio Oriente, questa volta le minacce di Trump di un disastro economico per l'Iran non erano finalizzate a una trattativa. A stretto giro il segretario del Tesoro americano rende note le sanzioni contro Teheran su oro, tech e trasporti. Colpiremo chi aiuta il nemico, Cina inclusa. E arriva una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Anche dove non gravano le bombe si paga il prezzo della guerra. All'Italia costa 12 miliardi secondo la calcolatrice delle associazioni di categoria. Domani scade la proroga di 48 ore sul taglio delle accise del diesel, che potrebbe lievitare fino a 2,5 euro negli scenari peggiori a più di 3 euro. Intanto Bruxelles se ne lava le mani e rimette ai singoli stati membri la decisione su come finanziare un taglio delle tasse sui carburanti. Riunione dei leader di maggioranza. Alla destra, in particolare di Forza Italia, non piace il termine extra profitti, mentre Schlein in calo. Ora il governo non ha più scuse, prelevi dagli incassi straordinari delle aziende petrolifere. Tra finanza, imprenditoria e gossip, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. L'erede in una lettera parla di una gestione impersonale che tiene meno conto dei rapporti umani. L'ex presidente resta azionista al 12,5% della holding Delphi, al 32,4% di Essilux, che insieme detengono il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena e il 10% di Generali. Atteso per oggi il verdetto della RAI su Siegfried Ranucci. L'inchiesta sull'attentato scorre parallela e anche giocando un po' d'anticipo al destino professionale del giornalista. Si dà per certo che Viale Mazzini non gli darà più la conduzione di Report, ma nonostante la perdita di credibilità per il legame di amicizia con il faccendiere La Vitola, in quanto direttore non può essere né licenziato né declassato. Indagato uno dei custodi del museo per il furto delle opere di Antonello da Messina. Il dipendente avrebbe fornito una versione dei fatti discordante dai colleghi e sarebbe stato inserito nel registro per false dichiarazioni a pubblico ministero. Una delle ipotesi degli inquirenti è che i ladri avessero un basista. Si è scoperto inoltre che la planimetria della Pinacoteca è da tempo disponibile online. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Come si dice in questi casi, dopo la pioggia torna il sereno, splende nel cielo l'arcobaleno. In molte zone del nord questa mattina pioggia, adesso finalmente è uscito il sole, allora il sole sia nel nostro Summer One, questo pomeriggio pieno di musica, pieno di curiosità anche. Io sono Lilly e resterò con voi fino alle 18. Oggi Agnese non c'è, ma noi siamo pronti e allora c'è il buon vento che ci accompagna.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Number One di Radio Number One insieme a Lily. Tra l'altro, quanto è avanti questo ragazzo così giovane, Alfa, sto parlando di lui, che proprio recentemente, parlando del suo nuovo album, ha detto: la fretta è il veleno del nostro tempo. Noi siamo sempre di fretta, sempre di corsa, tutto corre a una velocità quadrupla rispetto al passato e la sensazione che il mondo non ti aspetti genera paura di delusione e di insicurezza. E ha ragione, ma perché dobbiamo sempre correre? Questa è una bella domanda che ci dovremmo fare ogni tanto. Ma perché dobbiamo sempre correre? Cerchiamo di rallentare ogni tanto, facciamolo anche con la musica. Questa è Lean On.

Possiamo tranquillamente dire che The Baus hanno un posto di rilievo in questa estate 2026. Magnetic, la loro canzone. Benvenuti nel Summer One insieme a Lilli. Buon pomeriggio, naturalmente, in questo martedì 25 agosto. E oggi parliamo di una notizia, di un video che è diventato virale e che arriva da Forte dei Marmi, il salotto, insomma, della Versilia, per intenderci. Anzi, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Number One che sono proprio da quelle parti, bellissima zona. Beh, è una vicenda che è stata così pubblicata, insomma raccontata e pubblicata poi sui social da questa influencer che ha raccontato quello che è successo sabato mattina in un bar molto famoso del centro di Forte dei Marmi. C'era una famiglia di 4 persone seduta alle 9:30 più o meno a far colazione. Arriva un cantante famosissimo, di cui lei però non ha fatto il nome, sull'ottantina, e il gestore del bar che cosa ha fatto? Ha chiesto a questa famiglia di alzarsi, li ha messi in un angolino, in un tavolo piuttosto sfigato vicino al bar, per fare accomodare nel tavolo quello bello dove stavano loro questo famoso cantante. E questa influencer diceva: non si fa, non si fa, non è il modo di fare. Oltretutto la famiglia è stata costretta non solo a spostarsi, certo facendo anche un po' delle facce risentite, ma anche a pagare. Il gestore avrebbe dovuto, forse con un po' di brillantezza in più, così offrire almeno la colazione a questa famiglia che gentilmente si è offerta di spostarsi. Vabbè, insomma, non so che cosa ne pensiate voi, però sono d'accordo con questa influencer, queste cose non si fanno. We were good.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: amata.
1: Ma che fastidio, ha ragione, dito nella piaga, è un fastidio anche per i nostri ascoltatori questa notizia che arriva a Forte dei Marmi, che vi ho raccontato. Tra l'altro questa influencer ha raccontato, appunto, senza fare il nome del locale, senza fare il nome del VIP di turno, che sabato scorso in un famoso bar, appunto, di Forte dei Marmi, una famiglia di 4 persone è stata fatta alzare e spostare da una ad un altro tavolo per lasciare il posto più in vista e comodo al VIP di turno. Sfigato doppio il gestore, ci scrive Gigetto, e non ha tutti i torti, anzi vi ricordo anche il numero per i vostri commenti, che non sono molto lusinghieri, devo dire, nei confronti di questo gestore. È il 393-444-0444. C'è Giorgio che scrive: mi è successa la stessa cosa lo scorso anno, ci hanno spostato vicino alla porta per fare sedere un attore di una fiction, siamo usciti e soprattutto non ci torneremo più.
2: L'estate di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Radio Number One.

0: Questo è Safe con la sua Parlar d'amore qui nel Summer One di Radio Number One. Benvenuti naturalmente, e qui più che parlare d'amore parliamo di maleducazione, perché vi abbiamo raccontato questa storia che li sta facendo infervorare, devo dire, ed è una famiglia di quattro persone che è stata fatta alzare e spostare ad un altro tavolo per lasciare il posto più in vista e comodo al VIP di turno. Questo è successo sabato scorso in un bar di Forte dei Marmi. La cosa è stata raccontata da un influencer che non ha voluto dire chi era il VIP, non ha voluto fare il nome del locale, però ha detto questa cosa non si fa, e mi pare che siate tutti d'accordo.
1: Buongiorno a tutti, sono Paola. Ma non si fa, ha ragione l'influencer, non si fa. Se fosse successo a me, anche se lui mi portava il conto, io non avrei pagato e avrei rinfacciato questa cosa. È di una maleducazione esagerata.
0: Hai ragione, è proprio così. Max scrive: io avrei detto al signor VIP, se vuoi proprio questo tavolo, prenditi una sedia e vieni qua con noi. C'è qualcuno che ha detto: ma col cavolo che io mi sposto da qui. Insomma, i messaggi sono tanti, vari, però più o meno insomma tutti vanno in quella direzione. Marco scrivi: ma stiamo scherzando, io pago il caffè come tutti, se entra un VIP deve fare la fila e aspettare il suo turno come chiunque altro. Sara, tu scrivi: se mi alzano da un tavolo dopo che io mi sono seduta, io pianto una grana colossale, il rispetto per il cliente viene prima del nome famoso. Tra l'altro il VIP non ha chiesto assolutamente nulla, è stato proprio il gestore a fare un po' il lecchino, quello sì.

0: vi state veramente arrabbiando, eh? C'è anche chi mette in dubbio che questa storia non sia vera, che sia inventata, visto che l'influencer che ha raccontato appunto questa storia, questa vicenda di questa famiglia di quattro persone che è stata fatta alzare e spostare dal tavolo per fare posto a un VIP in un bar famoso, insomma, di Forte dei Marmi, non ha voluto dire il nome del locale, ma anche perché sappiamo come funzionano i social. Lei voleva soltanto rimarcare un atteggiamento profondamente sbagliato e noi siamo assolutamente d'accordo con lei. E tra l'altro c'erano anche altri testimoni, altre persone sedute al bar che hanno assistito alla scena, quindi insomma è tutto verificabile, ma molti di voi dicono che ovviamente non si fa questa cosa, anzi.
1: Anch'io ogni tanto nei miei 37 anni di carriera qualche vips l'ho portato, ma per me è una persona come un'altra, può essere chissà chi, ma per me dentro la macchina durante il mio servizio è una persona come un'altra. Quindi se tende a fare qualcosa che non mi piace, mi fermo e lo faccio scendere. Lilli, un buon pomeriggio.
0: Grazie Maurizio, tassista tra l'altro a Milano, e simpaticamente scenda per cortesia. Beh, non è una brutta cosa, ma siamo sicuri di non essere affascinati un po' dalla presenza di un VIP? Eh?

Fever Dream qui a Radio La Meruana. Tra l'altro Alex Warren proprio ieri ha dovuto annullare il suo concerto alla Spark Arena di Oakland a causa di un'influenza. Anche lui è stato colpito dal maltempo e quindi anche lui da questi sbalzi di temperatura costanti e continui che colpiscono un po' tutti quanti. Siamo un po' tutti raffreddati però, c'è un sacco di gente in giro che è ciuff, è ciuff. E vabbè, rimanete lì, tra poco abbiamo una grande canzone.

0: George Harrison era il 1987 quando pubblicò la cover di Got My Mind Set on You, un pezzo tra l'altro del 1962 scritto e interpretato da James Ray e Rudy Clark. Tra l'altro lui si narra, si dice, che nel 1963 era in giro insieme ai Beatles, era vicino alla casa della sorella e andò a visitare non la cappella, non la chiesa, non i monumenti della zona dove si trovava, ma è andato nei negozi di dischi e ha trovato proprio questo disco, Got My Mind Set on You, e ha deciso di farne poi appunto una cover. Non male, devo dire. Grandi canzoni qui a Radio Number One nel Summer One. Molti commenti ancora a proposito del VIP. Io sono d'accordo con Massimo, però sentite cosa dice.
1: Il gestore ha sbagliato in pieno a fare questa cosa. No, le persone sono tutte uguali, non è che il VIP deve per forza avere un privilegio. Dal canto suo invece il VIP, anche se non aveva chiesto nulla, poteva essere brillante andare da questa famiglia e pregarli di tornare al tavolo dove erano seduti e sedersi lui nel tavolo un po' di secondo ordine, diciamo così. Avrebbe fatto una gran bella figura.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Niente, un saluto a tutti. Massimo, ciao. Dal Piemonte.
0: Ciao, salutaci il Piemonte, Massimo. Beh, so, parlavamo di questa famiglia di quattro persone a Forte dei Marmi che è stata fatta spostare in un angolino vicino al bagno, tra l'altro, per far posto in questo tavolo centrale ad un VIP ottantenne che è entrato appunto in questo bar lo scorso sabato, e questa cosa non è piaciuta a nessuno, giustamente. Però appunto il VIP avrebbe potuto fare il brillante o almeno pagare la colazione a tutta la famiglia. Vabbè, non è così, non è

Vanessa degli IC nel number one, nel nostro summer one qui a Radio Number One. E visto che si parla sempre di vacanze, io so che molti di voi non sono mai andati in vacanza in questo mese, non quest'anno, ma in questo mese, il mese d'agosto.

magari su un mezzo pesante o in macchina nel traffico, a chi ha il grembiule in un negozio o il casco in un cantiere. Lo so, la giornata è ancora lunga, ma noi ci siamo. E ci siamo con la musica di Radio Number One. Una delle più belle, una delle più brave, Sienna Spyro. Questa è Material Lover.

Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Radio Number One Notizie.
1: Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, abbiate il portavoce Peskov. Le crisi internazionali continuano a spingere i prezzi degli energetici. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla Procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che avevano preso in cura la piccola. Maltempo diremata per oggi dalla Protezione Civile, l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. Europei di pallavolo femminile, alle spalle la giornata di riposo. L'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase. Già qualificate per gli ottavi, le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

suona Danzeteria, riesce sempre a riaccendere la pista da ballo. Benvenuti nel Summer One di Radio Number One. Io sono Lilly, resterò con voi fino alle 18, ma non so se l'avete notato, però i giornali effettivamente in questo periodo, ormai da un po' di tempo a questa parte, sono pieni di articoli che affrontano quanto sia stressante tornare al lavoro dopo le vacanze. Vabbè, ok, non hanno scoperto niente di nuovo, è così ogni anno, però sembra da quello che scrivono che sia diventato un problema invalicabile. Perché se tu leggi attentamente il consiglio dei vari psicologi, perché c'è sempre qualche psicologo che ti deve dare qualche consiglio, su come affrontare il ritorno al lavoro con calma, con ritmi più lenti, mettendo al centro il proprio bisogno psicologico. Ma questi che lavoro, cioè, vabbè, che lavoro fanno? Fanno gli psicologi, ok, ma lo sanno che le persone comuni, la gente normale appena rientra c'ha un sacco di cose da fare e si ributta nella mischia peggio di prima e dopo 3 giorni ha vanificato praticamente il potere della vacanza? Ma questi lo sanno oppure

delle canzoni più energiche di questo periodo, Peggy Goo con Ira Star, Who Man, qui a Radio Nameruana insieme a Lilly. E mentre gli psicologi, come vi dicevo prima, danno consigli su come evitare lo stress da rientro, andiamo sulle Dolomiti tra Bolzano e Belluno, dove c'è questo autore che è rimasto praticamente anonimo, però si firma Bianco Shock, che è andato a cambiare praticamente i cartelli che ci sono da quelle parti, i cartelli stradali che ci sono da quelle parti, e da tornante ha scritto tornatene a casa. Ha cambiato un po' di lettere, le ha invertite, a parte che ha fatto questa cosa mentre faceva le foto e ha postato sui social appunto questa cosa dell'overtourism. Lui dice tra l'altro non è un attacco a chi viaggia, ma alla concentrazione di troppe persone negli stessi luoghi. Io credo che mai come quest'anno si sia parlato di overtourism, troppa gente un po' ovunque, soprattutto in montagna, e lui dice non è così che si deve frequentare la montagna, quando c'è troppa gente è veramente troppa. E quindi lui sui cartelli ha scritto, dove c'è scritto tornante, ha scritto tornatene a casa, sottolineato naturalmente, e poi vabbè li ha rimessi a posto. Però mi ha fatto tanto ridere questa cosa.

0: mentre parlavamo di overtourism, questi cartelli stradali modificati sulle Dolomiti, arrivano messaggi del tipo questo: ma Lili, perché uno deve per forza andare via da casa a fare le ferie? Così coda per arrivare, il posteggio, prenotare, magari il secondo turno per cenare. A casa invece ti alzi quando vuoi, massimo relax, cedi senza code, ti rilassi, ad agosto è un delirio ovunque, meglio quando gli altri lavorano. Beh, non è tanto sbagliata come teoria. Rimanete lì però, perché c'è sempre un modo per vedere il bicchiere mezzo pieno, e ne parliamo tra poco.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 30 agosto dalle 21,
1: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
2: Malika Ayan.
1: Una serata di parole e musica
2: solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

eccolo qui, il nuovo singolo di due mondi della musica italiana che si sono incontrati proprio grazie a questo singolo, e parliamo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la pressione che vivono gli artisti per l'industria discografica che guarda non tanto l'arte quanto i numeri e le classifiche. Ed è, devo dire, una canzone bella tosta questa, che non le manda a dire sicuramente. Beh, questa è Radio Numero 1, io sono Lilli, benvenuti a bordo, vi ricordo il numero 393 444 0444. Miles Smith, e poi vi parlerò di questa ragazza che veramente ha fatto una grandissima cosa secondo me.

One di Radio Number One, Robert Post con Gadnon, e noi vogliamo raccontarvi la storia di questa ragazza, perché appunto, come dicevo prima, il bicchiere bisogna sempre vederlo mezzo pieno. Lei si chiama Catherine, è un'imprenditrice di Liverpool di 36 anni e 7 giorni prima delle nozze in Toscana, dopo un fidanzamento durato 6 anni e mezzo e 18 mesi trascorsi ad organizzare quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, il futuro marito le ha comunicato che non se la sentiva più di sposarla. Ora, nessuno di noi vorrebbe trovarsi in una situazione di questo tipo, però Catherine ha deciso che quella rinuncia non avrebbe cancellato anche la festa preparata appunto in Toscana, a Montecatini, Val di Cecina, e gli invitati tra l'altro avevano già prenotato tutti i voli, le spese non potevano essere recuperate, così Catherine è partita ugualmente per l'Italia, trasformando il matrimonio saltato in una celebrazione senza sposo. Ovvio che la notizia sia stata poi ripresa dal Daily Mirror, ma anche da tante altre testate. Quando è arrivata a destinazione è chiaro che la ragazza, insomma, ci è rimasta proprio male, insomma, un po' di magone sicuramente, però tra 30 amici e familiari sono riuscite a farli dimenticare questa brutta cosa e si sono divertiti tutti quanti, lei compresa, e ha fatto benissimo. A parte che non si fa, anche questa è un'altra cosa che non si fa, non puoi mollare una persona a 7 giorni dalle nozze, eh? Non è giusto.

0: Di noi.
1: Che colpa ne ho, Coez con Fra Quintale. Mi chiedo che cosa sappiamo davvero di noi, perché se uno ti lascia 7 giorni prima del matrimonio forse non lo conosce abbastanza. E comunque, cari ascoltatori di Radio La Meruana, io sto scoprendo che molti di voi hanno vissuto la stessa situazione. Non è bellissimo, se non proprio il matrimonio, anche magari la vigilia di Natale. La mia promessa sposa, scrive Davide, è sparita 3 giorni prima delle nozze, ha bloccato il mio numero e il suo profilo social, è diventato invisibile. Il catering fortunatamente ha perdonato la caparra e ho invitato gli amici dello sport a fare una scorpacciata di pesce, quindi insomma in qualche modo ho rimediato. Però c'è un sacco di gente abbandonata anche 2 o 3 giorni prima di Natale. No, decisamente non è carino.

Questa è una grande canzone, questo è il Summer One di Radio Number One insieme a Lily. Qui si parlava di Catherine, questa ragazza di 36 anni che voleva sposarsi in Toscana, ma lui 7 giorni prima del matrimonio l'ha mollata. Qui mi sto rendendo conto che c'è un sacco di gente che ha avuto la stessa esperienza veramente drammatica. C'è Elena che dice: il mio ex ha scelto il 24 dicembre pomeriggio per dirmi che non mi amava più, ha preso la sua valigia ed è uscito di casa. Ho passato la vigilia a spiegare a 20 parenti perché non c'era. C'è ad esempio Sara che dice: a 2 settimane dal matrimonio, dopo aver pagato sala, bomboniere e viaggio di nozze in Polinesia, mi ha mandato un messaggio dicendo che aveva bisogno di spazio. Lo spazio l'ho trovato io, ho svuotato il suo armadio e l'ho messo. Ho messo praticamente tutte le sue cose nel corridoio, comunque sul pianerottolo. Brava Sara, hai capito che spazio che gli hai dato. Poi mi scrivete: ciao Lili, conosco una ragazza che tradiva il futuro marito 3 mesi prima del matrimonio, si è sposata perché non voleva fare brutta figura annullando il matrimonio, ma già in viaggio di nozze aveva rovinato la vita a quel povero ragazzo. Dopo un mese che sono tornati dal viaggio di nozze, lei se n'è tornata a casa madre. Forse la ragazza americana è stata fortunata, almeno non ha dovuto affrontare una separazione.

0: One.
1: L'estate di Radio Number One. Chest to chest.

0: bellissimo, ultimo singolo per lui, grande successo, tra l'altro continuano i suoi concerti in giro per il mondo, tutto sold out ovviamente, ma rimanete qui perché ieri sera più di un telespettatore si è arrabbiato e tra poco vi racconterò perché.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Benvenuti a Radio Number One, buon pomeriggio, sono le 16 e c'è l'informazione.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Diesel a 3 euro. Lo scenario più cupo paventato da Federpetroli la settimana scorsa è già realtà sull'autostrada 22 Brennero-Modena. Mentre il Codacons lancia l'allarme, fonti da Palazzo Chigi, dove si sono riuniti i leader di maggioranza con il ministro Giorgetti, riferiscono che domani in CDM si prolungherà la misura in vigore per poi passare a disposizioni strutturali. Come finanziare il taglio è un altro paio di maniche. Bruxelles se ne lava le mani e rimette ai singoli stati membri la modalità per ridurre il prezzo dei carburanti. Ora non ci sono più scuse e si prelevi dagli incassi straordinari delle aziende petrolifere, incalza Schlein. Si chiarisce che questo tipo di

0: prelievo fiscale non può essere arbitrario, ma è costituzionalmente legittimo. Dal nostro prezzo per la guerra, dove gravano le bombe, le minacce di Trump di un disastro economico per l'Iran non erano finalizzate a una trattativa, a stretto giro il segretario al tesoro americano rende note le sanzioni contro Teheran su oro, tech e trasporti. Colpiremo chi aiuta il nemico, Cina inclusa. Bessent ricorda anche che il muro di Berlino è crollato quando l'esercito ha smesso di sparare sulla folla e arriva una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Sul fronte Ucraina-Russia, svolta nel conflitto, non solo armi europee all'alleato, ma anche il know-how per costruirle. Il cambiamento carsico non era sfuggito al Cremlino, che da giorni minacciava Downing Street, e ieri, nel giorno della festa dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, ha bombardato Kiev e altre 4 città. L'esercito ucraino intanto prosegue nel bersagliare le strutture logistiche e mette fuori uso un'altra raffineria russa. A ottobre le esercitazioni dei volenterosi a Kiev, ma l'Italia tiene il punto: no ai nostri militari in Ucraina. Ora cronaca, il caso della bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo è sempre più di interesse pubblico. Oltre alla tragedia, sul piano giuridico la scelta dei genitori costa loro un'indagine per omicidio colposo. Sul piano sanitario si ribadisce che non esiste ricerca scientifica che connetta autismo e vaccinazioni. Tutti gli studi sono stati smentiti. Tra finanza, imprenditoria e gossip, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. L'erede in una lettera parla di una gestione impersonale che tiene meno conto dei rapporti umani, ma resta azionista al 12,5% della holding Delfine e al 32,4% di Essilux, che insieme detengono il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena e il 10% di Generali. In chiusura, per sorridere, Trump minaccia il Canada, il lago Ontario si chiamerà Lago America. A più tardi per gli aggiornamenti, grazie.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
2: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
3: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

The Jungle con The Wave Jungle qui a Radio Number One nel Summer One. Tra l'altro, a proposito di Summer One, questa è l'ultima settimana di Summer One, perché poi dal lunedì 31 agosto, come già avete sentito, ripartiranno tutti i programmi di Radio Number One, tutti rientreranno ai loro posti, tranne la sottoscritta che appende le cuffie al chiodo. Venerdì farò questa cosa, però appunto ad esempio in Donne al Volante ci sarà Agnese con Chiara, che abbiamo già presentato, insomma vi abbiamo già detto questa cosa, e quindi niente, insomma ci sarà questo cambio, ma lo sapete, è così, ve l'abbiamo già detto. Rimanete con noi perché io tra poco vi devo raccontare questa cosa, non so se fare uno spoiler, perché io sono quella degli spoiler, ma non lo faccio adesso.

brutta sorpresa, devo dire, ieri sera per i telespettatori, gli spettatori di Rai 2, dove hanno programmato il film Il Codice da Vinci, è andato in onda però con il finale tagliato per lasciare spazio al processo del lunedì, e ovviamente c'è stata l'ira dei telespettatori. Tra l'altro questo è un film del 2006, però è possibilissimo che qualcuno Il Codice da Vinci non l'abbia mai visto e quindi si sono messi lì. Tra l'altro è un film che dura, nella versione intera dura 3 ore, 2 ore e mezza invece nella versione con delle scene un po' tagliate, però volutamente tagliate, non il finale sicuramente. Cioè, questi cosa hanno fatto? Cioè, sul più bello, proprio sulle scene finali dove tu capisci finalmente un po' tutto, tutta la storia, tutta la trama del film, cosa hanno fatto? Hanno tagliato il film, e la gente è rimasta lì e ha detto: ma come? Solo per vedere i risultati di Roma Fiorentina mi tagli il film che io sto guardando da 2 ore e mezza? E quindi veramente tanti si sono arrabbiati sui social, hanno scritto un po' di tutto, hanno scritto: ma perché faccio l'abbonamento alla Rai, insomma è una vergogna, ho sempre pagato il canone, adesso le solite cose insomma che si possono scrivere. Tanto che Adriano De Maio, che è il direttore cinema e serie TV della Rai, ha dovuto intervenire, ha chiesto scuse, ha detto: è stato un errore, ho capito, però come si fa? Io, se volete, lo so il finale, ve lo dico, però non so se

0: rovinato il finale, quindi ci sono state persone sveglie fino a tardi, perché tra l'altro poi i film partono sempre tardi, per vedere il finale, e questi l'hanno tagliato per lasciare spazio al processo del lunedì. Vittorio, tu scrivi: ma ieri sera giocavano le romane, hanno pure vinto, non vedevano l'ora di far vedere i gol, che tristezza. E c'è Alessandra di Torino, dice: Lilli, sono una di quelle che ieri sera stava guardando per la prima volta Il Codice da Vinci e non saprò mai, almeno fino alla prossima volta, come andrà a finire. Allora non spoilero, non lo dico come va a finire, non ti dico niente, magari ti capita di ribeccarlo da qualche altra parte, insomma. Quindi non dico nulla, ma vi dico soltanto che tra poco c'è il traffico.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio, perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
2: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Radio Number One.
8: Viabilità.
9: 16:26 è il momento di aggiornarvi su quello che succede là fuori per quanto riguarda il traffico, e ce n'è. Sulla 4, la Venezia-Trieste, c'è un incidente grave in direzione di Trieste. La carreggiata è chiusa tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28. Code si formano già a partire dopo Cessalto. Anche l'entrata di San Stino di Livenza in direzione di Trieste è bloccata. Sulla A22, la Brennero-Modena, ci sono code per 6 km in direzione di Modena tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord. Anche qui a causa di un incidente si registrano forti rallentamenti. Sulla 1, la Milano-Bologna, traffico intenso in direzione di Milano, code a tratti sono segnalate tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla tangenziale nord di Torino il traffico è rallentato con code a tratti tra Pianezza e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione della A32, rallentamenti anche per materiali dispersi nella stessa tratta. Sulla A32, la Torino-Bardonecchia, il traffico è rallentato per 1 km in direzione di Torino tra Avigliana Est e Rivoli Rosta a causa di lavori in corso. Sulla 8, la Milano-Varese, c'è un veicolo fermo in direzione di Varese all'altezza di Lainate. Sulla statale 629 del Lago di Monate, corsia chiusa per incidente all'incrocio di Comabbio in direzione di Gemonio. Sulla in Emilia-Romagna, sulla A14, la Bologna-Ancona, incidente in direzione di Bologna tra la diramazione per Ravenna e Imola. Traffico intenso anche sulla A13 in direzione di Bologna tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, vi segnaliamo code per un veicolo fermo tra la A10, la Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Guidate con prudenza e buon viaggio.
10: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Com'è delicata Angelina Mango e Marco Mengoni con questo canto d'amore nel Summer One di Radio Number One insieme a Lilli con voi fino alle 18. Oh, questa cosa del codice da Vinci tagliato proprio non vi è andato giù, eh? Ieri sera, lo ricordo per chi non ha sentito la notizia, su Rai 2 c'era appunto il film Il codice da Vinci, un film piuttosto lungo, che è stato tagliato, hanno tagliato proprio il finale sul più bello, hanno tagliato tutto e ovviamente tantissimi telespettatori si sono arrabbiati. Alex scrive: ciao Liliana, ho fatto una prova veloce adesso con l'app di Rai Play, è possibile rivedere il film del codice da Vinci, titoli di coda compresi, quindi se per caso appunto siete tra quelli, ma ce ne sono tanti, che avete perso il finale appunto del film, ricordatevi che su Rai Play c'è la possibilità di rivederlo. Marco da Biella: ciao, meno male che io ho il DVD del codice da Vinci, comunque ieri sera l'ho visto fino alla 23 e poi doveva ancora finire, quindi sono andato a dormire, buon pomeriggio. E avete fatto benissimo, anche perché veramente anche reggere insomma certi orari verso le 11:30 uno comincia a crollare. Non so voi,

Chris De Sarandi qui nel nostro Summer One di Radio Number One. Lui è un cantautore inglese messo sotto etichetta da un'etichetta indipendente, insomma messo sotto contratto da un'etichetta indipendente di Berlino. È bellissimo questo brano, quindi questa è la musica che ascolteremo anche nei prossimi mesi. Mentre in questo momento qui a Radio Number One io voglio parlarvi di quello che succede alle pompe di benzina, perché mentre benzina e diesel continuano ad aumentare, l'abbiamo sentito anche nel nostro radiogiornale, e lo sconto sulle accise ormai è veramente agli sgoccioli, in Italia c'è un piccolo comune montano che non ha di questi problemi, beati loro. Andiamo in Abruzzo. Il comune ha acquistato l'unico distributore per evitarne la chiusura, mettendo quindi a disposizione dei cittadini, ma non soltanto a loro, la benzina del sindaco, la cosiddetta benzina del sindaco, a prezzi stracciati, fino a 20 centesimi in meno rispetto alla media nazionale. Siamo a Valle Castellana, piccolo comune montano della provincia di Teramo. Qui i prezzi sembrano arrivare da un'altra epoca: 1,75 al litro per la benzina, 1,89 per il gasolio. È il distributore gestito direttamente dal comune, guidato dal sindaco. L'impianto vende infatti carburante sostanzialmente al prezzo di costo, con un margine molto ridotto rispetto alle normali stazioni di servizio. Forse non tutti ovviamente possono fare una cosa di questo tipo, ma ben vengano questo tipo di iniziative, soprattutto per i cittadini. Beati loro.

0: Selena Gomez, Benny Blanco qui a Radio Number One. Siete pronti per una nuova grande canzone?
1: L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

1974 i Blondi, formati da Debbie Harry, la cantante, e dal chitarrista Chris Stein, sono stati loro i fondatori appunto della band. 1979, questa è una delle loro canzoni più famose, era Heart of Glass, e quindi grandi canzoni e canzoni modernissime invece, come questa di Tommaso Paradiso, che ha detto: non volevo andare al Festival di Sanremo, ma qua

siete in molti ancora in viaggio, molti di voi tra l'altro stanno rientrando adesso dalle vacanze come Marco e Davide, sono sulla 12, la Genova Rosignano, ci segnalano, e lo vediamo anche dai monitor, questo incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova, però loro sono nella direzione opposta, però ce l'hanno segnalato. Grazie.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
6: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Radio Number One, sono le 17.
8: Radio Number One, notizie.
9: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Siamo a un passo dall'utilizzo dei robot killer, dichiara la portavoce delle Nazioni Unite a Ginevra. ONU e Croce Rossa reiterano un appello congiunto affinché i paesi adottino divieti e restrizioni sull'uso dei sistemi d'arma autonomi. Ancora una volta lo sviluppo della tecnologia, in questo caso delle armi a velocità record, mette a dura prova il sistema normativo internazionale. Attacco russo a Kramatorsk. Confermato dalle autorità ucraine il bombardamento avvenuto questa mattina, mentre il segretario vaticano per i rapporti con gli stati incontrava il ministro degli esteri russo, Lavrov. La Santa Sede si è offerta di mediare per la pace. Mosca fa parlare le bombe, rispondendo al rinnovato supporto europeo a Kiev, non solo armi, ma anche know-how per costruirle. Diesel a 3 euro, lo scenario più cupo paventato da Federpetroli la settimana scorsa è già realtà sull'autostrada A22 Brennero-Modena. Fonti da Palazzo Chigi, dove si sono riuniti i leader di maggioranza con il ministro Giorgetti, riferiscono che domani in CDM si prolungherà la misura in vigore per poi passare a disposizioni strutturali a tutela.

quella delle fasce più deboli. Come finanziare il taglio è un altro paio di maniche. Bruxelles se ne lava le mani e rimette ai singoli stati membri la modalità per ridurre il prezzo di carburanti. Ora non ci sono più scuse, si prelevi dagli incassi straordinari delle aziende petrolifere, incalza Schlein. Le fa eco il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Il governo chiede all'Europa di tassare gli extra profitti per non assumersi responsabilità. Dal nostro prezzo per la guerra dove gravano le bombe. Le minacce di Trump di un disastro economico per l'Iran non erano finalizzate a una trattativa. A stretto giro il segretario al tesoro americano rende note le sanzioni contro Teheran su oro, tech e trasporti. E arriva una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Ora cronaca, il caso della bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo è sempre più di interesse pubblico. Oltre alla tragedia, sul piano giuridico la scelta dei genitori costa loro un'indagine per omicidio colposo. Sul piano sanitario si ribadisce che non esiste ricerca scientifica che connetta autismo e vaccinazioni. Tutti gli studi sono stati smentiti. Intanto i familiari positivi al tampone hanno denunciato gli ospedali dove la piccola è stata ricoverata. E arriva il verdetto della RAI su Siegfried Ranucci, via da Report. L'inchiesta sull'attentato scorre parallela e anche giocando un po' d'anticipo al destino professionale del giornalista. Viale Mazzini, nonostante il danno reputazionale per il legame di amicizia con il faccendiere La Vitola del suo conduttore, non può né licenziarlo né declassarlo, ma spegnere i riflettori, sì, niente conduzioni per Ranucci. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.

Di curiosità in giro per il mondo nel nostro Summer One e parliamo di questo bar, e mi piace tantissimo l'idea, che ha sviluppato un sensore che apre le porte solo alle persone che sorridono il mattino. Allora, secondo me la metà delle persone non potrebbe entrare perché la mattina tantissime persone hanno il muso, però questo bar ha trovato un modo originale per migliorare l'umore dei clienti. La porta si apre solo appunto a chi sorride. All'ingresso è stato installato questo sensore capace di riconoscere le espressioni facciali. Se rileva un sorriso, la porta si apre automaticamente, in caso contrario resta chiusa finché il visitatore non accenna almeno un'espressione di felicità, anche perché lo dicono anche i vari studi, sorridere può influenzare sicuramente positivamente il nostro umore, tanto che sono già arrivati dei messaggi: mia mamma mi ha insegnato a sorridere 20 minuti al giorno, si vive meglio, sono 50 anni che lo faccio e funziona. Mi fa un po' ridere questa storia del 20 minuti, cosa fai lì, cronometri 20 minuti di sorrisi? Però è bello sorridere, ma voi siete di quelli che

0: Radio Number One nel Summer One. Stavamo parlando di questo bar che ha sviluppato un sensore che apre le porte solo alle persone che sorridono. C'è Roberto che scrive: Belin, da noi in Liguria chiuderebbero subito tutti quanti. Mentre Arturo scrive: è il gesto più bello che una persona possa fare, a costo zero, anche a dare il buongiorno, salutare, dire grazie, prego, non costa assolutamente nulla. Anche insomma Andrea dice la stessa cosa: il buongiorno non costa nulla ma vale tanto. Chi sorride vive meglio, dice Michele. In pratica alle 7 di mattina non entrerebbe nessuno, questo è il pensiero di Francesco. Ci mancherebbe pure, questa è Ornella che è un po' indignata da questa iniziativa, ci mancherebbe pure questa sciocca imposizione, già ci sono mille obblighi nella vita, magari uno ha appena avuto una notizia brutta eccetera, non ha voglia di sorridere, cos'è? Non gli fai nemmeno il caffè. Beh,
1: io la mattina mi sveglio sempre di buon umore,
0: sì,
1: e che poi esco, incrocio le persone
0: ti passa.
1: E purtroppo cambia. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: È vero, è vero. Debbie scrivi: lo dovrebbero mettere su tutti, un sorriso non costa nulla e rende tutto molto più positivo. Babi dice: è una idea stupenda, anch'io ho un bar e alcune persone arrivano al bancone senza un bel buongiorno e chiedono un caffè, e io: buongiorno, lei mi regala un sorriso? E già tutto cambia. Sorridete, gente, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Bravissimi quelli che hanno avuto questa idea. Poi c'è Antonella che è l'infermiera del sorriso e dice: è scientificamente provato, effettivamente sorridere fa bene un po' a tutti quanti. Io pensate se una cosa di questo tipo ci fosse non soltanto nei bar ma anche in tutti i negozi, anche qui secondo me la selezione sarebbe rigorosa.

0: sarebbero le porte, perché lui è uno che sorride sempre, non so se l'avete notato. Saldavinci ha sempre questo sorriso stampato, vabbè, insomma, beato lui. Ma stavamo parlando di questo bar che ha messo dei sensori alle porte e puoi entrare soltanto se fai un sorriso. Quindi, a parte i messaggi veramente divertenti che stanno arrivando, perché c'è un sacco di gente che quando si sveglia al mattino mugugna, non dice nemmeno buongiorno, cioè fa così. E ci sono invece quelli che sono super solari, super attivi. Laura scrive: io spero, a proposito di negozi, commesse, tutte queste cose, io spero che un giorno creino un'app collegata al telefono di ogni persona in cui le commesse possano dare un voto al cliente e un sistema di riconoscimento che quando entri sa già che tipo sei e quindi io non ti servo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
3: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Parliamo di traffico, ce n'è parecchio. Allora iniziamo ancora con la 4, la Venezia Trieste. Gravi problemi sulla 4 tra Venezia e Trieste. C'è questo incidente con carreggiata chiusa tra San Stilo di Livenza e l'allacciamento con la A28 in direzione di Trieste. Chiusa anche l'entrata a San Stilo di Livenza e si segnalano code tra Cessalto e San Stilo di Livenza. Sulla 12 la Genova Rosignano, code nel tratto ligure per due incidenti. Il primo tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova, il secondo tra Recco e Genova Nervi, sempre verso Genova. Il traffico è intenso anche all'ingresso di Ventimiglia. C'è un incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo aeroporto e lo svincolo quartiere Lame in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Altro incidente tra Castelmaggiore e quartiere Lame in direzione della Milano-Napoli. Sulla 7 la Milano-Genova c'è un veicolo fermo tra la 7, sulla 7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Il traffico è rallentato tra Busalle e Ronco Scrivia per veicoli scortati a causa del maltempo. Sulla tangenziale nord di Milano, code sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso, rallentamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est e tra Sesto San Giovanni Sud e Lentate Bruzzano. Andiamo in Piemonte, il traffico è intenso anche sulla tangenziale nord di Torino, code per traffico tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud. Sulla A22 la Brennero Modena ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Sulla 1 la Firenze Roma, code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze, e ancora in questa direzione c'è un incidente con code tra Guidonia e la diramazione Roma Nord. Chiudiamo con la A10, la Genova Ventimiglia, code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata, e c'è anche perdita di carico, quindi fate molta attenzione e naturalmente buon viaggio.

Madame con la sua mamma, non mamma, sorridi o non sorridi, se non sorridi non entri al bar. Questa è un po' l'iniziativa di questo bar che ha messo dei sensori sulle porte. Sono arrivati una valanga di messaggi, ma quanti di voi hanno il malumore la mattina? Sono di malumore il mattino e non hanno voglia di parlare, non hanno voglia di sorridere. Ma dai, che cosa brutta. Allora, c'è Alessandro che scrive: non sarei entrato, prima perché ridere non significa essere felice, secondo non rido senza motivo. Vabbè, ma non è questione di ridere, è questione di fare un sorriso, insomma, dai, non è la fine del mondo. Finché entra uno alla volta va bene, così scrive Emanuele. E poi c'è, io allora troverò sempre le porte spalancate, meno male, anche questo mi piace, grande idea. Magari ce ne fosse uno vicino a casa mia, mi renderebbe la giornata migliore, hai capito? Perché hanno sempre tutto in muso. Poi qualcuno scrive: beh, anche qui dove abito io al sud, la gente ha sempre, insomma, il muso, è sempre di malumore. Allora, i motivi per essere di malumore, intendiamoci, ce li abbiamo tutti, cioè già dalla mattina, già dal mattino. Però bisogna un po' sorridere, dai. Poi è bella questa iniziativa, mi piace.

Lady Gaga con Beyoncé, Telephone, qui a Radio Number One. Nel nostro Summer One stavamo parlando di questo bar che ha messo dei sensori alle porte ed entra soltanto chi fa un sorriso. E insomma devo dire che sono tanti i messaggi di persone che la mattina non hanno voglia di ridere. Matteo mi scrivi: ciao Lili, io inizio a sorridere non prima delle 12, devo cambiare bar, mannaggia. Davide: io mi alzo alle 4 di mattina, quel bar non mi aprirà mai le porte. Come te tanti, devo dire, Davide, che si alzano molto presto e non hanno tutta questa voglia di ridere. Roberta invece di Milano: finalmente un posto senza i musi lunghi del lunedì mattina, per me è un sì totale. E poi devo dire che si stanno facendo sentire anche le cassiere, i cassieri, quelli che lavorano nei supermercati, appunto alla cassa, ma non solo, anche i commessi, le commesse, perché molti di voi dicono che le persone spessissimo entrano nei negozi e non salutano, e questa è una cosa veramente scortese, cioè una cosa brutta. Ha ragione Maurizio dalla provincia di Torino: un sorriso non costa niente, abbatte mille barriere, qualsiasi sconosciuto se ti accoglie con un sorriso ti mette subito a tuo agio, e ci vuole veramente poco, ci vuole proprio poco. Restate lì perché tra poco arriva una grande canzone.

Sheryl Crow, era il 1994, questo tra l'altro Tuesday Night Music Club era il suo album di debutto, lo stesso album che all'interno includeva All I Wanna Do e Strong Enough, due grandi successi entrati in classifica esattamente come Run Baby Run. Beh, lasciamo perdere i sorrisi, ho capito che la metà di voi quando si alza il mattino non sorride e l'altra metà invece è sempre molto sorridente. C'è anche chi scrive: io il mattino non vado al bar. E va bene, ce ne faremo una ragione. Questa è Radio Number One, stavamo parlando di questo bar che apre le porte soltanto a chi sorride e noi sorridiamo ogni volta che arriva un brano nuovo, un pezzo nuovo, un nuovo successo. The Bausa, Lose Myself.

0: Swift nel Summer One di Radio Number One. Tra l'altro lei si è presa giustamente una pausa, visto che si sta godendo un bel periodo privato dopo il suo matrimonio che ha celebrato, si è celebrato a New York soltanto a luglio, quindi tutto sommato dopo una lunghissima tournée e un grande successo ha fatto benissimo a fermarsi e a godersi insomma questi momenti. E lei, devo dire, era davvero bellissimissimissima.
1: Inizia sempre con un A.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Direi che qualche secondo e saranno le 18.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Radio Number One Notizie.
9: Le crisi internazionali continuano a spingere in alto i prezzi dei prodotti energetici. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una proroga. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. Indagato per false dichiarazioni uno dei 4 custodi del museo in servizio la sera del furto. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei ladri. Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere precipitata dal 5° piano del palazzo dove vive a Montebelluna. Ancora da definire la dinamica dell'incidente accaduto quando in casa erano presenti i genitori della piccola. Pallavolo, 4ª vittoria su 4 gare per l'Italia agli europei femminili. Già qualificata agli ottavi, le azzurre hanno battuto 3-0 la Slovacchia. Domani ultimo impegno della prima fase contro la Francia, in palio il primato del girone. Tennis, derby azzurro nei 16esimi del torneo di Winston-Salem, che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 Mattia Bellucci e Luciano Darderi, più tardi Lorenzo Sonego sfida il francese Mannarino. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.
2: Ma che bello, siamo tornati tutti, no, tutti no, però devo dire che già comincia il movimento, the Winter Movement. Senti come parlo bene il tedesco, mamma mia. Va bene, buona serata, benvenuti, salutiamo anche Lilli che vi ha accompagnato fino a poc'anzi nelle precedenti 4 ore, ma adesso ce ne abbiamo altre 4 da consumare noi insieme. Bene sì, io sono Luchino, quello con la K, quello dell'Happy Hour, che ovviamente puntualmente vi fa compagnia in quest'estate 2026 nel migliore dei modi, o almeno stiamo cercando di fare il nostro meglio. Fino a questo fine settimana, fino a venerdì, saremo insieme per 4 ore, poi da lunedì torna tutto, diciamo, tra virgolette, nella normalità, nei limiti della normalità nostra, mettiamola così, soprattutto la mia, sì, diciamo. Vabbè, 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi e dirci cosa state combinando e soprattutto cosa avete combinato in questa giornata, in questo martedì 25 agosto, perché so che tantissimi sono ancora in fase di rientro sulle autostrade, quindi qualcuno sta ancora viaggiando. Quindi mi raccomando, guidate con prudenza, e poi tra un attimo, sì, tra un po' c'è anche uno spazio dedicato alla viabilità. E allora, bene, 4 ore tutte per voi con tanta buona musica, come sempre qui su Radio Number One.
0: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.

Summer One, l'estate di Radio Number One, cosa state combinando? Mamma mia. So che molti sono già rientrati, mamma, e so che tanti sono già esauriti. Cioè, praticamente appena rientri dalla vacanza, sia che tu abbia fatto una settimana, sia che tu abbia fatto 10 giorni, sia che tu abbia fatto un mese, comunque torni e dopo 24 ore sei già esaurito per mille motivi che sono sicuramente lo stress, il ritorno all'operatività, quindi nel posto di lavoro, lo stress tra i colleghi, lo stress per magari il lavoro che è rimasto indietro, magari si è accumulato nel periodo di queste dell'estate in generale, no? Perché poi tutte le estati sempre la solita storia. Quest'estate 2026 ovviamente caratterizzata da questa situazione un po' diversa nell'affrontare le ferie, perché molti hanno affrontato questo periodo non tutti insieme come si faceva anni fa, ma cioè ormai da anni c'è questo cambiamento dove prima si andava tutti in vacanza ad agosto. Invece adesso piano piano si dilaziona un po' la situazione tra giugno, luglio, settembre, agosto. Cioè perché siamo tutti più intelligenti? No, perché costa tutto molto di più quando ci sono quei periodi che ci sono quelle note feste comandate. Infatti già le linee, le società alberghiere, chi gestisce alberghi, ristoranti e via dicendo, zone turistiche, ha già pianificato che per l'anno nuovo indicativamente aumenteranno i prezzi anche nei periodi che fino a poc'anzi erano più accessibili a tutti quanti i comuni mortali, vedi, sottoscritti, no? Vabbè. Come al solito, va bene, però tra le cose belle che ci sono c'è sempre la natura. Molti magari sono andati a fare un giretto anche in località tropicali dove vedi i pesciolini tutti colorati, vedi tutte quelle, la natura bellissima e splendida e stupenda. Poi succedono delle cose strane perché ovviamente c'è un'inflazione e l'utilizzo delle tecnologie. Tanto che è successo appunto purtroppo in Sardegna il fatto che delle tartarughe, non ninja, ma le tartarughe quelle marine, indicativamente quasi un centinaio, erano appena nate e praticamente sono restate disorientate dalle luci che arrivavano dalle zone più evidenti e turistiche sul mare, perché voi sapete poi ci sono tutti i ristoranti sulla spiaggia, sul mare e via dicendo, e questo è un problema di inquinamento atmosferico per molti esseri della natura che comunque non comprendono quanto noi siamo bravi a incasinare il mondo. Però vabbè, qual è il problema? Nessuno, l'abbiamo incasinato, meglio di così non potremmo fare.

0: 54 Ultra Radio Number One. Buona serata. Quanti siete già? Ci abbiamo una serie di vocali.
1: Che dire, una giornata insomma normale, mediocre.
0: Normale.
1: Stavo stirando delle magliette.
0: No,
1: niente di che. Sono Antonio Di Palma, forse l'ho già detto. Una buona serata a te e a tutta l'Italia. Ciao ciao.
0: Ciao Antonio, salutiamo gli amici di Parma e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Ciao Gigi, benvenuto. Ciao Luigi, salutiamo anche gli amici di Bergamo. Buona serata anche agli amici di Roma. Ciao Sandro, c'è Tananai.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Veleno Tananai, Radio Number One. Oh,
2: ciao Luchino. Ciao. Io non sono partito, no. Quindi non ho neanche lo stress del rientro. No, cioè, proprio fortuna. Non ho fatto le ferie. Sono andato avanti a lavorare. Quindi,
1: bene.
2: Contro lo stress da lavoro, ripetete con me: io amo il mio lavoro.
1: Sì?
2: Io amo il mio lavoro. Non è vero. Così, io amo il mio lavoro. Non è vero.
1: Sì,
2: comunque, no. Ciao, bacione. A Mataverso. Buon aperitivo a tutti.
3: Number One.
4: On, l'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
4: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo! Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One, viabilità.
9: Ed eccoci qui, un'occhiatina alla situazione del traffico sulle nostre autostrade, non solo sulla 1 Firenze-Roma, code a tratti causa una perdita di carico tra Fabbro e Attigliano, rallentamenti anche per quanto riguarda la A7 Milano-Genova, per pedoni tra barriera di Genova Ovest e l'allaccio della A10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti sulla 4 Venezia-Trieste per un incidente tra Cessalto e San Stino di Livenza, e attenzione perché ci sono rallentamenti anche sulla A4 per un veicolo fermo tra Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa, Cormano.
10: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Radio Number One, buona serata Summer One, l'estate di Radio Number One. Salutiamo anche Paolo che dice: fossero solo quelli i danni che facciamo al pianeta. No, siccome prima parlavamo di queste tartarughine appena nate, appena sgusciate, che praticamente hanno fatto questa passeggiata lungo la spiaggia, però andando nella direzione sbagliata, non verso il mare, perché erano catturate appunto dalla luminosità dei ristoranti sulla spiaggia, in questo caso, questo in Sardegna, e sono cose che accadono perché noi disturbiamo fortemente la realtà della natura, e questo è un dato di fatto dovuto da tantissime cose, dalle tecnologie, dagli sviluppi delle tecnologie, un po' anche dal fatto della nostra comodità, perché noi siamo belli, comodi, così, e quindi che vuoi disturbare la nostra comodità? No, ma assolutamente no, ma anche no.

fortuna, questa è Fulminacci, Radio Number One. Buona serata. Vedi che c'è anche Annalisa che dice: noi non siamo comodi, siamo maleducati anche quando buttiamo la carta per terra. È vero, anche questo è un altro problema.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous!
2: Che voce.
1: Sogno.
2: Vestito dalla Wendy.
1: Ciao Wendy, state liberi che tra un attimo arriva una grande canzone.
3: Summer One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: canzone, dite che siamo bravi, dai. Questa era Joey Missing You, le grandi canzoni che tornano giusto per rispolverare la vostra memoria. Canzone scritta nel 1984, appunto, da questo cantante britannico. E pare, adesso queste sono le voci di corridoio, sai, quando parli con la portinaia che sa tutto di tutti, più o meno. Pare che questo brano sia stato scritto da Waite in riferimento a una presentatrice televisiva, no? Sì. Che era Nina Blackwood, che era una presentatrice, una conduttrice di MTV degli anni 80, no? Però poi io, cioè, sinceramente, rivedendo il video, è un po' contorto, perché all'inizio lui insegue lei, poi quando arriva lei lui non gli apre la porta, perché devo... Va bene, niente, tutto a posto. Una grande canzone. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando, bella questa, bella bellissima. Ciao Nico di Piacenza, salutiamo anche Edda. Edda, buona serata anche a te. Salutiamo anche gli amici invece che sono in viaggio.
1: Ciao Radio Number One.
0: Ciao
1: Davide, Lorenzo, Matteo e Paola dalla Spagna, Andalusia. Ciao a tutti.
0: Ciao a voi. Siete ancora in vacanza, mannaggia, vedi che c'è ancora qualcuno in vacanza. Intanto c'è Francesco Gabbani.

E voi protagonisti sempre al nostro numero di WhatsApp 393-444-0444. Io sono Luchino, insieme a me fino alle 22 anche per quanto riguarda questo martedì e per tutta questa settimana che andrà a chiudere poi lo spazio di Summer One, visto che poi da lunedì rientra tutto normale.

0: Spyro Material Lover, con la quale chiudiamo la prima ora insieme.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.it.

0: autostradapedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Buona serata, un minuto dopo le 19.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington, che l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran, continuano a muoversi però le diplomazie e colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato, a decorrere dall'8 settembre, tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino, tra gli altri, acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano stati applicati il ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

ricordi una, mi ricordi due. Dai, lo so che questa ormai la cantate tutti a squarciagola, una delle canzoni di quest'estate 2026, ovviamente programmatissima anche qua su Radio Number One. Nell'estate Summer One, appunto, la nostra estate, la vostra estate, quella che vi accompagnerà ufficialmente fino alla giornata di questo venerdì, ultimo giorno di programmazione per Summer One, per Radio Number One. E poi da lunedì, come accennavo prima, torna tutto nella normalità, se così vogliamo dirlo, no? Quindi poi torna l'Happy Hour, sì, e Valentina, torna l'Happy Hour, torna anche il buon signor Gabbro che è in vacanza. Tra le 20 e le 22 un paio d'ore con la gabbia di Matti, la barista in company, poi un po' di novità, poi dopo sicuramente da lunedì prossimo ne avremo di buone e di belle da scoprire, come si usa dire. Nel frattempo salutiamo anche Tamara, ciao Tamara, buona serata anche a Rossana, benvenuta su Radio Number One. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, seconda ora insieme delle 4 che dobbiamo fare, poi ovviamente noi chiacchieriamo, no? Nel senso che poi ci sono queste notiziette che sbucano qui e là. Una delle tante notiziette che fa capolino in questi ultimi periodi, non solo nei social ma anche su diversi settimanali di gossip e via dicendo, il fatto che ormai tutti quanti vogliono diventare over 100, cioè nel senso che ultra centenari, e non ho ancora capito perché, no? Noi passiamo la vita a correre, lo stress, la vita, il lavoro, mamma mia, basta, no? Cioè uno va via anche prima, adesso ho detto poi dipende sempre dai punti di vista, lo so, però che dire, l'importante è quando sta qua uno sta tranquillo tra virgolette. E infatti si sta cercando un po' questo segreto per tutti coloro che vivono oltre i 100 anni, e dalle analisi fatte da dottori, insomma da gente che se ne intende, non i primi che passano per strada, sicuramente uno dei fattori che agisce in modo peggiore per la nostra vita e sulle nostre cellule in generale a 360 gradi è lo stress. Adesso facciamoci delle domande, noi e voi, io e voi, cioè, chi non è stressato in questi periodi? No, perché allora tu corri, arrivi, va, i figli a scuola, l'asilo, poi i libri da comprare, poi devi pagare il bollo della macchina, poi ci sono le tasse, poi c'è questo, poi c'è quell'altro, poi devi litigare col tuo collega di lavoro, poi c'è tutto così, praticamente è una vita di stress. E quindi devo dire che effettivamente per quanto riguarda il mondo occidentale la cosa non è molto sana. Infatti dalle analisi e dalle ricerche che sono state effettuate risulta che effettivamente dal panorama orientale, cioè dall'altra parte del globo, cioè la parte orientale dove si vive con più disciplina metodica, più relax, le cose con molta più calma, si vive molto più a lungo. Infatti generazione Cina, Giappone, insomma tutti quei paesi hanno un'età media molto superiore a quella che hanno i paesi occidentali. Ma non è che ci voleva una scienziata, no, per dire, però è un dato di fatto, dai, diciamolo, dai, è un dato di fatto, dai. C'è David Guetta su Radio Number One, Summer One, c'è anche Sia e questo è Flames.

Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: puntate di Radio Number One. Che dire, no?
1: Sì. Signor Lucchino con la K, buonasera.
0: Buonasera, qui mi fermo perché non si può andare avanti, non potete farmi censurare i messaggi. I saluti li accetto volentieri, il resto un po' meno. Allora, Roby, basta far polemica sulle canzoni. Le note sono 7, si può. Più o meno sono tutte uguali, dai.
2: Number One.
3: On, l'estate di Radio Number One.
4: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
5: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
4: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
5: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Radio Number One Meteo.
7: Ed eccolo qua, come sempre a quest'ora, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata che sta da venire, quindi per domani. Allora, attenzione al nord, nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi.

0: Cougar Human Angel. E oltre a te, questo progetto Moving to the Sun per quest'estate 2026 che ha fatto ballare tutti quanti.
1: Buonasera, signor Lucchino. Tutto a posto? Come sta? Tutto bene?
0: Tutto
1: dai,
0: bene.
1: Dai, che cosa? L'estate sta finendo. Sì, tra un po' è Natale.
0: Ma che
1: te auguro una buona sera.
0: Grazie, signor

canzone puntualissima come ogni ora qui su Radio Number One, anche nel Summer One, l'estate di Radio Number One. In questo caso canzone un po', oserei dire, testo enigmatico, in quanto poi tra le altre cose dichiarava Pat Mohanan che la prima frase di questa canzone gli apparve in sogno, cioè praticamente una... durante un sogno dove sognò la mamma che se ne andò qualche tempo prima, e poi all'inizio era un po' trucida la canzone, poi si trasforma in un testo d'amore devoto alla mamma, e infatti è un po' complesso, però diciamo che non tutti i giornali e le recensioni del periodo portarono il lato positivo su questa canzone. L'unica rivista fu Billboard, dove Chuck Taylor espresse chiaramente un parere favorevole sulla pubblicazione di questo singolo dei Train, che comunque fino a prova contraria è un grande successo, questo è fuori discussione. Attenzione, tra un'ora un altro spazio con una grande canzone, qui c'è sempre buona musica. Buona serata, io sono Luchino, siamo a me fino alle 22 in questa estate 2026 nella Summer One di Radio Number One, e adesso c'è anche Peggy Goo.

0: E con questo Training Season chiudiamo anche la seconda ora insieme.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Numero

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: E buona serata, qualche secondo dopo le 20.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
4: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
5: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
3: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
6: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
3: E domani è la chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Errani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi.

0: Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston-Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardari. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
2: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
3: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

benvenuti. Io sono Luchino, quello con la K, quello dell'Happy Hour. Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Salutiamo anche. Dov'è? Eccolo qua. Mara, Alberto, Francesco e Silvia, che siamo rientrati nel pomeriggio dal mare e stasera andiamo a mangiarci una pizza perché domani si ricomincia a lavorare. Va bene, allora buon lavoro per la giornata di domani. Spero non abbiate trovato traffico durante il rientro, anche se comunque è abbastanza scorrevole in generale, come accennavamo forse all'inizio o alla seconda parte di questo appuntamento. Ormai diciamo facciamo i famosi rientri intelligenti, poi ci vengono naturali o meno, non dipende dai punti di vista, dipende dall'intelligenza artificiale forse, non lo so, dipende sempre da quello. Mentre nel frattempo loro vanno a mangiare una pizza che forse è più sana, sappiate che la NASA sta ormai brevettando dei biscotti che arrivano dagli scarti, dall'immondezza praticamente, arrivano dai rifiuti della plastica e stanno creando dei biscotti che dovrebbero poi sfamare in un futuro, spero non tanto prossimo, ecco, io spero di andare via prima, la popolazione mondiale. Vabbè, non voglio neanche saperla questa cosa. Poi sapete che poi ci sono i complottisti, no? Quelli che per ogni cosa stiamo morendo tutti, come per esempio il famoso com'era quello? Ah sì, quello delle scie, no? Le scie messe nel cielo che servivano per inquinare il pianeta, ecco, quella roba lì. Invece pare, poi è ufficiale ormai da qualche tempo, anche perché poi vengono utilizzate delle tecnologie che sono a test, noi non le conosciamo, però ufficialmente adesso è stato dichiarato da Blue Skies, questa società, questo colosso mondiale, che praticamente queste scie irrorano il cielo e fondamentalmente fanno sì che poi nel territorio sottostante possa piovere, no? Adesso io vi faccio delle domande: col caldo che ha fatto quest'estate potevate fare dei test anche sull'Italia, che non è che sarebbe dispiaciuta la cosa, adesso, poi ognuno fa quello che vuole fare, poi dipende sempre dai punti di vista, no? 4 gocce in più quest'estate non avrebbero dato fastidio, vero? No, forse la penso io così, però ditemi anche voi come la pensate in casa, giusto? Magari controversie. C'è

0: Mars, bravissimo. Oh my soul, è vero, è tanta roba, no?
1: Visto e considerato che non ci saluta lei, ma la perché? Salutiamo ma noi. Tutto bene, signor Luchino?
0: Benissimo.
1: Buona serata.
0: Buona serata, signor Massimo. Buona serata. Salutiamo anche la Sami. Benvenuti, Radio Number One. Oh my life, Purple Disco Machine.

0: su Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, ma state lì, non ve ne andate.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 30 agosto dalle 21,
2: direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village,
1: Malika Ayan.
2: Una serata di parole e musica
1: solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Ti hai capito bene, cioè non hai capito bene, cioè nel senso che ho fatto un discorso un po' ampio stasera. Siamo partiti 3 ore fa e siamo partiti da un pianeta, adesso siamo arrivati a un altro pianeta, nel senso che prima abbiamo parlato della situazione dove si sta cercando sempre di superare i 100 anni, no? I centenari, no? E poi siamo arrivati poi per ultimo a parlare anche del fatto che si stanno inventando tutte queste trovate meravigliose, tipo quella dei biscotti tirati fuori dalla plastica, anzi dall'immondizia per essere più precisi, e la NASA sta facendo questi studi in relazione ai nuovi cibi. Dopo gli insetti abbiamo anche della spazzatura da mangiare, va bene, tutto sotto controllo direi. Allora Mattia dice tutto a posto. No vabbè, Mattia dice ho perso un po' il filo no, questo era il filo del discorso, Mattia, non c'è nessun problema, tanto che volevo salutare anche, dov'è, l'ho perso, Mirko, ciao Mirko, che dice stiamo sempre aspettando l'asteroide, che non si sa mai che arrivi il momento buono. Guarda, sicuramente facciamo parte noi quelli con la bandierina dell'asteroide, perché effettivamente con quello che sta succedendo sul pianeta in questi ultimi anni, decisamente forse segue la soluzione tipo quella dei dinosauri, no? Che a un certo punto ricomincia, resettiamo tutto, che forse è meglio, anche perché effettivamente l'essere umano, come qualche giorno fa facevo notare un ascoltatore, lascia un po' il tempo che trova su questo pianeta che ha tantissima ricchezza, ma fondamentalmente noi la sfruttiamo e anche in malo modo. C'è l'avidità dell'uomo che rovina, come diceva appunto questo ascoltatore qualche giorno fa. Va bene, adesso basta la lacrimuccia, asciughiamo. Facciamocela per favore, facciamo quelli che ci stiamo divertendo. Questa è Radio Number One, questa è Summer One, è l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, fino alle 20 del quello con la K, sì, quello dell'Happy Hour, sempre io. Attenzione, perché poi da lunedì torna tutto normale, a parte il sottoscritto, torniamo tutti normali, quindi torna la programmazione di Radio Number One, quella ufficiale. C'è Conan Gray.

lui poi, e lui poi ha fatto questo, ha fatto un disco, no, ne ha fatti due sinceramente. Il primo è questo, che poi è quello che fondamentalmente ha monetizzato, insomma è stato un successo a livello planetario. Poi c'è stato il secondo, col quale poi va in giro adesso tutto, cioè negli ultimi anni no sicuramente, però fino a qualche decennio fa andava ancora in giro alla felice età di 70 anni a fare delle serate nei locali cantando due canzoni, cioè facendo il bis, faceva Porto Be Alive, poi cantava quell'altro e poi faceva Porto Be Alive ancora. Pensate un po' che con solo con la vendita di Porto Be Alive il signor Hernandez si è comprato un castello nella Loira dove ha vissuto per diversi anni, quindi decisamente direi che ha fatto bingo. Come giocare alla schedina, forse un po' più facile, non so, dipende sempre dai punti di vista. Era una grande canzone, la penultima, sì, poi ne abbiamo un'altra più tardi perché abbiamo un'altra ora da vivere insieme dopo le 21. E ovviamente voi che puntualmente allora Ida dice: per favore, io morirò di stress e non voglio avere il piacere di assaggiare i meravigliosi biscotti alla plastica. Va bene, d'accordo. Qual è il problema? Nessuno. De gustibus, come si dice, non disputando mesta, sì, va bene. Ciao Gian Pietro, salutiamo anche gli amici del Lago di Varese. Buona serata, c'è Olivia Dinn.

0: Dracula, abbiamo chiuso un'altra ora.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Buonasera, sono le 21.

Cos'è? Degli eventi musicali di questo 2026, senza ombra di dubbio, un dato di fatto, no? Allora, salutiamo tutti gli amici che stanno interagendo in questa serata. Allora, attenzione, attenzione, questa quarta ora insieme, quarta ed ultima, no? Vi dico, metti che dopo dici, ci sei anche la prossima, no? Allora, io sono Luchino, quello con la K, sempre il solito, sempre io quello delle Piava, che torna puntualmente la prossima settimana a partire dalle 20, quindi non vi preoccupate, tutto sotto controllo. Tutto regolare, tranquilli. Salutiamo Michela e Simone dalla Sardegna. Buona serata anche a Patrizia. Salutiamo gli amici di Varese. Buona serata anche a Leone. Bello, secondo me, Leone. Sei da Leone? Bello, secondo me, Leone.

Salutiamo anche quelli che se le canzoni, quando sentite le canzoni viene la pelle d'oca, allora controllate che non abbiate degli spifferi alle finestre, sennò poi viene una malattia, raffreddore, quelle cose lì, dai. Va bene, allora voi sapete che noi scherziamo sempre, o almeno io scherzo sempre sulle cose, cerco di rendere le cose un pochettino più leggere, perché cioè, di cose pesanti ne abbiamo abbastanza sul pianeta. Qualche giorno fa stavo accennando al fatto che purtroppo, ahimè, non si sa più, vedo questa situazione relativa alle testate giornalistiche, alle notizie che vengono pubblicate a destra e manca, non c'è mai una notizia che va nel verso positivo, nel senso che qualsiasi cosa deve essere un disastro, perché bisogna per forza catturare l'attenzione di chi in quel momento sta leggendo, no? Se ci fate caso, se andate anche negli spazi del web, nei diversi portali, no? Ci sono delle notizie principali, ci sono delle notizie primarie che ricordano un evento fenomenale, poi clicchi sopra, vai a vedere, una stupidata, no? Perché effettivamente serve per catturare l'attenzione, perché bene o male tutti quanti che abbiamo un problema serio, che a furia di vedere i programmi televisivi dove comunque i disastri sono all'ordine del giorno, i videogames che sono all'ordine del giorno, però ci sono anche i social che ci si mettono con dei video abbastanza imbarazzanti, ovviamente i giornalisti porelli non sanno più come andare a catturare l'attenzione delle persone e fanno questa brutta cosa, come per esempio il fatto che comunque sia in questo tornado che ha colpito il sud della Francia e ha provocato diverse problematiche sul territorio e centinaia di danni anche alle abitazioni, è stata un po' una situazione dove comunque se una cosa fosse accaduta qualche, diciamo, 10 anni fa, non più di tanto, giusto? Ecco. Però la situazione giornalistica sarebbe stata un po' diversa, tipo, ahimè, è successa questa cosa, forti temporali, invece qui nubi fragili, tutti che muoiono annegati, cioè, un po' di quella roba lì, un po' di positività, ragazzi, questi roviniamoci.

0: Amore, questa è la voce di Elisa, questa è Radio Number One, state lì.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

1999, successo planetario palesemente con un campione di All American Girls delle Sister Sledge. We are American Girls. Ecco, preso da quel mondo lì, però un successo senza ombra di dubbio.

Heroes, come si usa dire. Ma ciao, ma quanti siete? Mamma mia, state rientrando, ho pensato una volta state rientrando, poi c'è qualcuno che invece sta già lavorando, è già operativo. Ciao Svampi, buona serata, buon rientro a casa, grazie, salutiamo Elena, gli amici che stanno messaggiando. Sembra strano sentirti così presto la sera, sì, effettivamente inizio alle 6, solitamente iniziamo alle 20, però va bene uguale, no? Ci fa piacere stare in vostra compagnia da queste parti. Salutiamo Ida, buona serata, un kiss, certo, a domani, domani stessa ora, 18:22, non cambia, fino a venerdì sono qui stessa ora. Salutiamo anche Deborah, che invece insieme al marito e a tutta la famiglia stanno scaricando la macchina, sono rientrati in questo momento dalla vacanzina di 3 settimane al sud Italia. Dice dove sei stata, perché siamo qui, siamo gente curiosa che non ci facciamo mai i fatti nostri, guarda. Cioè siamo curiosi, cioè colma questa nostra lacuna, per favore. Ciao Nadia, buonasera anche a te, salutiamo anche Ivo e gli amici che stanno messaggiando al nostro 393-444-0444. Quasi addirittura d'arrivo e stasera chiudiamo con NSYNC e Justin Timberlake con questa Bad Place.

0: 18 per Summer One, 4 ore anche domani insieme. Che dire, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, eh? Cioè.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: One Nights.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: talk about.
1: Radio Number One, è mezzanotte.
2: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
3: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
2: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: È solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

Radio Number One, le due. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.